0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto a

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Mi sento una

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi. Radio Station BTSN.

0: 5 e 2 minuti di questo lunedì 15 di giugno. Oh, siamo già a metà mese. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: E buongiorno, pronti ad iniziare questa nuova settimana insieme? Dai, forza, ce la possiamo fare con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Anche stamattina ci diamo carica, una carica vicendevolmente.
1: Mi piace.
0: Siamo pronti. La prima carica ve la diamo con la nostra sigla. Buongiorno mattinieri.

0: Allora, esorta gli ascoltatori a mandare vocali.
1: Ma certo, cari ascoltatori, mandateci un bel messaggio vocale o di testo. Potete farlo qui, 347-490-0042.
0: Dai, vi aspettiamo per il vostro buongiorno e come sempre, animo!

0: Brescia. Buongiorno mattinieri, vedo che già siete in tanti, che bello, non siete soli, siamo in tanti in giro quest'ora,
1: certo.
0: Poi le giornate sono sempre più lunghe, quindi già c'è luce fuori,
1: sì,
0: no?
1: Sì, c'è luce, ma già dalle 4:30 si intravedeva un pochino di luce. Sì.
0: Uno spiraglio di
1: luce. Uno spiraglio di alba.
0: Allora, vi aspettiamo per un saluto con un vocale, un messaggio di testo, ci raccontate un po' qual è la vostra situazione da mattinieri, svegli di buon mattino, perché vi occupate di cosa, vi state spostando per altri motivi. C'è anche chi fa le cosiddette partenze intelligenti per le vacanze, per le ferie, no? Quindi di giugno. Vocali, messaggi di testo, stato d'animo di questa mattina, ecco, condividetelo con noi con un messaggio qui.
1: 347 490 0042.
0: Allora, partiamo con quello che scrivono i giornali, i quotidiani in edicola questa mattina, un po' diversi, qui vedo che abbiamo messo anche i quotidiani sportivi, diamo un'occhiata veloce. Il tema più ricorrente riguarda questo accordo tra Stati Uniti e Iran e il Corriere della Sera apre proprio in questo lunedì 15 di giugno con il titolo Trump c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime dice li abbiamo costretti all'intesa, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere accendete i motori e le borse, devo dire stamattina leggevo borse asiatiche, quelle che hanno aperto per prima, insomma hanno reagito benissimo, cala anche il costo del petrolio, gli indici, no, del petrolio su tutto il Brent, sapete che fa calare di circa quasi il 4% il costo del petrolio, questo vuol dire insomma costerà meno la pompa, e come sempre a recepire i rialzi sono velocissimi, a recepire i cali sono molto più lenti, ma speriamo che insomma inizia a scendere il costo della benzina, del gasolio, insomma la pompa quanto prima. Sulla Repubblica si apre con lo stesso tema, Iran-Stati Uniti c'è l'accordo di pace, sulla stampa Trump-Iran accordo e poi le parole di Vannacci, il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, su Il Messaggero di Roma, raid di Israele, slitta l'accordo, in realtà poi è arrivato l'ok, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sul giornale la pace di Trump e il nodo Israele Medio Oriente, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu su Libano congelano per ora l'intesa. Poi la vicenda di Più Libri Più Liberi, la fiera dove appunto si presentano i nuovi libri a Roma, Meloni patenti antifascista, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Sulla prima del Sole 24 Ore si apre con piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti nelle località sotto i 5.000 abitanti, in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. Partite IVA, poi la salute batte il commercio. Su Libero, comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, il Mattino di Napoli decide di aprire invece con il conflitto appunto tra Stati Uniti e Iran, Israele attacca, Trump si infuria, Netanyahu bombarda Libano e Gaza e fa slittare l'accordo USA-Iran, il tycoon Bibi non ha un briciolo di giudizio, ma la firma ci sarà sicura. Che cosa hai combinato, Ale?
1: Io nulla.
0: Cosa hai fatto cadere?
1: Non ho fatto cadere nulla io. Io non c'entro nulla questa mattina.
0: La Gazzetta dello Sport, sono tornato, c'è la foto di Lewis Hamilton sulla prima della rosa, Hamilton il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, le lacrime del ferrarista. Sul Corriere dello Sport, Mondial Lewis, questo è il titolo, trionfo Ferrari, Hamilton vince a Barcellona, il primo successo con la rossa. E poi Yamal, l'attrazione mondiale può essere l'erede di Messi e CR7, alle 18 la Spagna campione d'Europa contro Capoverde, Lamine sogna il pallone d'oro, Cucurella Real Madrid intanto di Mu, il Belgio di Kevin De Bruyne e Lukaku affronta l'Egitto di Salah alle 21, la Germania intanto batte 7-1 Curaçao, doppietta di Everts. Chiudiamo con tutto sport. Juve, hai visto Diaz, si intende Brahim Diaz, oggi è il primo giorno di carnevale, intanto riunione per valutare i conti, anche qui c'è un'ampia fotonotizia dedicata su tutto sport alla Ferrari, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. queste le notizie principali. Ora, tra poco, subito con le vostre. Chissà che non facciamo anche due chiacchiere con voi. Se volete parlare al telefono con la Leti, ditelo, no? Che
1: certo.
0: Devono fare? Messaggi di testo vocali qui:
1: 347-490-0042.
0: Magari facciamo due chiacchiere al telefono. Ogni tanto ci piace farlo. Vi sentiamo. Vita e storie da mattinieri. Tra poco, qui su Radio Kiss Kiss, mettiamo Zucchero, il grande Babumba.

0: grande Babumba.
1: Il grande Babumba Zucchero con Musti nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sto ridendo. Cadono le cose qui in radio, ci sono i fantasmi, sì, ragazzi. Sì.
2: Io va infatti bene, non avevo fatto nulla, io ero qui davanti a te.
1: Tu sei combinato, va
2: no,
1: bene.
2: Io non ho combinato nulla, sono cadute da sole le scatole.
1: Inizia così, sì, la mattinata. Allora, buongiorno, volevo chiamare qualcuno, vediamo se sì, riusciamo a fare la chiamata proprio live, in diretta. Magari Cristina, proviamo a chiamare te, sei pronta Cristina? Vediamo un po' se ci risponde. Facciamo una chiamata al volo, ogni tanto ci piace fare ste cose. No, non riusciamo a chiamarla Cristina, va bene, per tra poco facciamo due chiacchiere con qualcuno, intanto vi sentiamo con i vocali. Buongiorno Matteo, come stai?
3: Buongiorno Leti, buongiorno. Ciao. Max, Matteo da Milano, a uno Milano-Bologna, verso Bologna, si va a lavorare, purtroppo è segnato un incidente, credo verso Piacenza, speriamo di non perdere troppo tempo in autostrada. E niente, weekend di lavoro, ho lavorato in giardino, ho cercato di pulirlo, c'ho la schiena completamente spezzata e un braccio praticamente fuori uso. Animo. Ciao a tutti.
1: Hai esagerato, c'è chi ha la schiena spezzata per l'aria condizionata, ha fatto la sudata e poi adesso aria condizionata lì, e poi ti blocchi, capito?
2: Sì.
1: Andiamo alla provincia di Frosinone, mi pare.
4: Buongiorno Max, buongiorno Ledi, siamo Marco e Carlotta. Da Lari, provincia di Frosinone.
1: Ci siamo.
4: Direzione
1: vai.
4: Fondi. Per un bel carico di frutta fresca. Buona. Animo, animo.
1: Fa bene alla salute la frutta, no? La Leti, controlla.
2: Sì. Buongiorno, sì,
4: Max,
2: sì, fa benissimo.
4: Buongiorno Leti. Io sono Davide e mi occupo di, sono un responsabile di cantiere e mi sto spostando da Siracusa per Caltanissetta e ritorno poi lunedì. Dai. E così va da 2 anni. Va
1: mamma
4: bene?
1: Mia ragazzi,
4: un abbraccio a tutti e animo ragazzi,
2: un abbraccio,
4: animo.
1: Vita in trasferta praticamente, sì. Michele,
5: buongiorno mattinieri, buongiorno Max, la Letti.
2: Ciao.
5: Michele da Nocera verso la famosissima Stellantis di Prato alla Serra. Si inizia un'altra settimana di lavoro in vostra compagnia, c'è già la luce come avete detto voi, ci vuole soltanto un po' di voglia in più e siamo a posto.
1: Ce l'avete,
5: animo.
2: Animo,
1: ti capisco veramente. Buongiorno Nicola.
6: Buongiorno mattinieri, Nicola da Monte Faraone.
1: Nico, che dici? Nico.
6: Vorrei che incitaste il mio amico Sabino con il suo cane Peppino che questa mattina ha deciso di non venire a correre perché il letto è più bello della corsa. Animo.
1: Guarda, io tutti i torti non mi sento di dargli. Buongiorno Salvuccio.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
7: Sono Salvuccio, operatore ecologico. Oggi è lunedì e ci vuole veramente forza per affrontare questa settimana.
1: Dai, ce la possiamo fare.
7: Ovviamente
1: dai.
7: Questa non è la cintura che sta suonando, ma il GPL che sta finendo.
1: Cambio, va, mettilo, rifornimento.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
8: Buon inizio settimana, Riccardo.
1: Vai, Riccardo.
8: Autotrasportatore. Animo.
2: Animo.
1: Forza, buongiorno. Guarda qua.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gianluca da Rossano.
2: Ciao Gianluca.
9: Viva la Ferrari. Kiss kiss a tutti e animo.
1: Su viva la F pensavo qualcos'altro. Era viva la Ferrari.
2: Pensi sempre male.
1: No, pensavo quello.
2: Bravo.
1: Pensavo quello, hai ragione. Siete con i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss.

0: Magnetic.
1: Mamma quanto bello. Li amo.
0: Molto
1: questi
0: bello,
1: sono
0: questo
1: diciamo
0: pezzo.
1: Quasi emergenti. In realtà sono attivi dal 2010. Però sono due DJ olandesi. Questo pezzo spacca. Su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella. Abbiamo Maria al telefono. Ciao Maria.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria, come stai?
2: Bene, ma

0: La tua faccia il problema.
1: Hai ragione,
2: sì, sta proprio così.
1: Sto
0: scherzando.
1: Maria, tu ti devi
0: preoccupare. Sto scherzando.
1: Quando non ridi, ti devi preoccupare quando sei troppo seria nella vita.
2: Esatto. Io prendo sempre tutto con filosofia e leggerezza.
0: Brava Maria.
2: Così.
0: Allora, Maria è di Benevento, Adriana, la città delle streghe.
2: Sì, sono originaria, sì, sono veramente una sono originaria della provincia di Caserta, però da sposata vivo in provincia di Benevento a Limatola.
0: A Limatola. Provincia di Benevento, dove c'è il castello.
1: Il famoso castello.
0: Giusto?
2: Sì, esatto.
0: Esattamente.
2: Esatto.
0: Allora Maria, veniamo a noi. Tu hai regalato a tuo cognato un corso di cucina.
2: Sì, io per il suo compleanno, siccome lui è un appassionato, ho deciso di regalargli una giornata in una scuola di cucina a Caserta, e che insomma lui può scegliere tra varie tipologie.
0: Bellissima idea.
2: Ma poi perché negli anni ci si regala di tutto, quindi
0: posso essere indiscreto?
2: Qualcosa.
0: Era un compleanno, cos'era?
2: Era il compleanno a maggio. Sì,
0: quanto hai speso, Maria?
2: Ma 70 euro.
0: 70 euro per questo corso che dura una giornata, giusto?
2: Sì, dura una giornata, alcune ore, una mezza mattinata, e quindi
0: non è manco tanto impegnativo, no?
1: Beh, che tu però dici... è un'esperienza. Oggi si tende a regalare sempre di più l'esperienza più che il regalo materiale.
2: Sì, vero, anche perché gli avevamo già regalato negli anni di tutto, quindi ho cercato qualcosa di particolare.
1: Ma lui ha apprezzato, cioè è rimasto felice?
2: Tantissimo, quando l'ha saputo ha detto: ma che idea originale,
1: vedi?
2: Grazie.
0: È stato contento, si è emozionato?
2: Felicissimo. Senti. E poi io devo dire, sono molto più felice quando faccio regali che quando li ricevo.
0: È bello, sono d'accordo con te anch'io, la sensazione è meravigliosa. Stesso effetto è stato il compleanno del nostro Peppino d'Amelia, io gli ho regalato un abbonamento dalla nostra Renata.
3: Sì.
0: E quindi Adriana ha detto che si regalano spesso le esperienze.
1: Le esperienze.
0: Ho regalato al nostro Peppino questa esperienza con Renata.
2: Fantastica.
0: Sì. È stata una bella esperienza con Renata. Sentiamo che tipo di esperienza. Quale esperienza?
3: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, lui ha avuto questa esperienza.
1: La dominazione.
0: La dominazione.
1: Ognuno ha ciò che si merita in fondo.
2: Esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Ecco, quindi tutto procede benissimo. Allora, Maria, grazie, perché tu hai confermato assolutamente lo studio secondo il quale le persone amerebbero di più fare regali agli amici e parenti che a se stessi. Quindi per te è così.
0: Grazie, Maria.
2: Anche perché a me non ci azzeccano mai.
1: Ecco, vedi?
0: Baci.
1: Chi schissa a te.
0: Ciao, Maria. E da Benevento andiamo a Foggia, dove c'è Rocco. Ciao, Rocco, buongiorno.

0: No.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno Rocco, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Bene, no, benvenuto Rocco. Rocco, tu hai gioia nel fare i regali? Ti fa piacere?
1: Sì, sì, mi piace farli senza aspettarmi nulla in cambio, poi se me lo fanno, me lo ricambiano appena, altrimenti comunque perfetto, lo faccio bravo, di cuore.
0: Tu hai fatto 3 regali, leggo qua ultimamente.
1: Sì. Parto con il regalo che ho fatto al mio collega.
2: Vai, al tuo collega. Cosa gli hai regalato?
1: Ha visto una cassetta degli attrezzi, ha detto, è carina, dove l'hai presa, dove non l'hai presa. Allora, che ho fatto? Gliel'ho comprata e gliel'ho
0: portata. Ah, ce l'avevi tu e l'hai comprata uguale.
1: Non ho capito.
0: Ce l'avevi tu e gliel'hai comprata uguale.
1: Sì, gliel'ho presa uguale. Figo. Guarda, bella, dove l'hai presa?
2: Ma senza nessuna, diciamo, senza nessuna occasione particolare, gliel'hai comprata semplicemente perché a lui piaceva.
1: Mi ha fatto piacere, sì, okay. Sì, esatto, mi ha fatto piacere.
0: Fantastico, bellissimo. E quanto costa una cassetta con tutti gli attrezzi dentro?
1: No, era vuota, solo la cassetta.
0: Diciamo. Che cazzo l'hai fatta, Rocco? E che costa? Rocco, quanto hai speso per sta cassetta vuota?
1: 15 euro.
0: Ma dai, piacere, sì! Ma 15
1: euro. Vabbè, gli compro gli attrezzi, ho capito.
0: Ma no, ma dovevi metterci anche gli attrezzi dentro.
1: Ce li ha.
2: Ce li aveva gli attrezzi.
1: Vecchia, sì, siccome era vecchia la cassetta che avevo, ho detto, ti prendo
0: mamma
1: la cassetta.
0: Mamma mia, sei peggio di Adriana, Incredibile. Forza che Adriana mi ha regalato...
1: Basta il pensiero.
0: Adriana mi ha regalato un braccialetto d'oro, ma solo la scatola, non c'era
2: senza
0: niente
2: senza braccialetto,
0: dentro.
2: Ho detto quel re... Il resto è immaginazione. Pippo. Vabbè Rocco, andiamo avanti. Trussa la moglie, sì. La Trussa mi fa molto trucchi anni 90. Chiara, come si chiamano adesso? Non si chiama più Trussa. Palette, queste cose
0: qui. Ma che si chiama la palette? Ma che c'entra la palette?
2: No, tipo Truss era caduto in disuso. Io non ho mai più sentito parlare di Truss.
0: La Truss.
1: Sì, poi sai, è strano quando l'ho preso. Ho detto, vabbè, quella lì.
0: Sì. Allora, picca ancora la chiama Truss e ha regalato alla moglie una bella Truss. All'ex moglie. Sì, esatto.
2: Vabbè. Dell'epoca. Va bene, quindi Truss alla moglie, peluche ai figli.
1: Sì.
2: Tutti questi regali ti hanno reso felice, di la verità?
1: Sì, mi piace farlo.
0: Comunque, ci andiamo a vedere, ci andiamo a mangiare un cono insieme. Io ti regalo solo ti offro solo il cono, il gelato se lo vuoi ce lo metti tu.
1: Vabbè.
0: Ciao, grazie. Ciao Rocco,
2: kiss a te.
0: Andiamo a mangiarci un cono insieme. Vieni oggi, Adriana.
2: Sì, Pippo.
0: Ti offro un cono.
2: Io vuoto.
0: Oppure una tazzina di caffè. Solo una tazzina.
2: Senza caffè. Comunque questo pezzo è veramente bello. Rihanna su Radio Kiss Kiss con Man Down.

0: dal 2011 su Radio Kiss Kiss. È tempo di meteo adesso, no?
1: Sono le 7:36 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà questa settimana e come sarà questo lunedì. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Alta pressione che subisce il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota, ma in un contesto comunque ampiamente stabile. Nelle prossime ore avremo condizioni di cielo limpido o il più velato, con nubi un po' più diffuse a ridosso delle Alpi orientali, ma senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio quadro meteo che resterà pressoché invariato, salvo per lo sviluppo di isolati rovesci tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
20: La musica più bella.
21: Kiss Kiss.
20: Suona solo

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, una canzone che mi mette il buon umore, come
1: bello
0: tutte le canzoni.
1: Bello questo pezzo.
0: Come
1: tanto per iniziare la settimana, inizio settimana, si torna al lavoro, fa molto caldo, questo lo sappiamo, ma è di fatto l'ultima settimana di primavera, perché poi dal 21 giugno alle 10:24
0: a che ora?
1: Alle 10:24
0: precise,
1: sì sì,
0: si scatta l'estate
1: e inizierà l'estate con il solstizio. Astronomia che passione, e oggi gli amici del meteo.it ci presentano proprio un indovinello da Samantha Cristoforetti.
0: Ok, allora facciamo l'indovinello, mi raccomando ponete molta
1: attenzione
0: perché chi indovina porta a casa il premio Intelligentone 2026 che è un premio molto importante. Rullo di tamburi. Che cos'è il mezzogiorno solare? Attenzione, diamo le tre opzioni. Adriana, vado con la prima io.
1: Vai con
0: l'ora
1: la prima.
0: L'ora di mangiare il pranzo in alcune zone dell'emisfero australe.
1: Seconda opzione, il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo zenith e le nostre ombre sono più corte.
0: L'ora esatta del sole al nadir con ombre corte ed umidità alle stelle. Mandate subito la vostra risposta al 347 490 0042. Quale di queste tre opzioni che vi abbiamo dato è la risposta esatta? Vi sveleremo la verità tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, sono tre le opzioni, voi ci date la risposta esatta, ok? Tra poco vi diremo la risposta esatta, ma anche il perché, vi diamo tutta la spiegazione.
0: Vedremo chi sarà l'intelligentone d'oro, premio che era stato consegnato ad Adriana qualche anno fa per errore, è stato poi restituito da Adriana, adesso ce l'abbiamo noi
1: subito,
0: qua e dobbiamo
1: subito
0: darla a qualcuno.
1: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo il meglio della musica in circolazione. Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: sui profili di Radio Kiss Kiss, dove c'è Adriana che balla su questa canzone e se la tira, ragazzi, che solo Dio lo sa.
1: È
0: ma
1: vero,
0: torniamo
1: vero
0: a bomba sul quiz del meteo.it. Sentiamo le risposte che sono arrivate ai nostri ascoltatori, che sono tantissime. Prego, prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
2: La risposta giusta è la seconda. Carmine da Bergamo.
0: Secondo te sarebbe la seconda?
1: Ciao,
0: adesso vediamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me la risposta è la B, la risposta numero 2.
0: La numero 2.
3: Kiss Kiss.
0: Ok, grazie, kiss, ciao, kiss, kiss a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la risposta giusta è la 2.
0: E la 2.
4: Premiatemi, vi prego.
0: E purtroppo...
4: che ho smontato adesso dalla seconda notte di lavoro in pronto soccorso.
0: Piccolo.
4: Andrea da Carati Brianza, kiss kiss.
0: Attenzione perché... vai, vai, aspetta.
3: La risposta è la seconda.
0: La risposta è la seconda,
1: bravi,
0: ma noi li abbiamo messi in ordine sparso, ma il primo messaggio giusto che era arrivato era proprio quello di Andrea da Carate Brianza, perché la risposta è la seconda, ovvero il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo, lo zenith, e le nostre ombre sono più corte. Questa era la risposta esatta.
1: Questa è la risposta esatta, e pensate che da lunedì prossimo il sole inizierà già a calare e le giornate, ahi noi, si accorceranno. Però niente paura, per sapere tutti gli orari di alba, tramonto, crepuscolo, eccetera, eccetera, l'unica possibilità è quella di controllare il widget Sole Luna sull'app ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Mamma, stamattina è andata via tra informazioni, cultura.
1: Beh, come siamo
0: premi,
1: colti.
0: Siamo veramente molto colti. L'intelligentone d'oro, lo ricordiamo, è Andrea da Carate Brianza. Adriana consegnerà il premio personalmente, premio che erroneamente, lo ricordiamo, era stato consegnato a lei, ma diciamo l'azienda se ne accorge.
1: L'ho sottratto a me stessa per darlo al nostro ascoltatore, capito?
0: Sì, che avevi ricevuto in modo fraudolento, ma andiamo
1: adesso
0: avanti.
1: Sono le 7:53, andiamo indietro nel tempo con questo

0: Bello il pezzo di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7:56 in questo momento, linea alla nostra redazione con Antonio Mercurio, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Formalizzato l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa di Donald Trump dopo che gli ultimi attacchi di Israele sul Libano hanno rischiato seriamente di far saltare il negoziato. Fondamentale in tal senso una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. Il protocollo, che a quanto si apprende sarà firmato il 19 giugno in Svizzera, apre la strada ad un'intesa definitiva entro 60 giorni. La Casa Bianca ha ordinato la rimozione del blocco navale statunitense, autorizzando da venerdì il ritorno al libero e gratuito transito a Hormuz, che dovrebbe essere garantito in modo permanente. Teheran parla invece di navigazione controllata insieme all'Oman. Le divergenze interpretative vanno considerate normali nel gioco delle parti. Nella narrazione iraniana, Stati Uniti e Israele sono da considerare sconfitti perché costretti ad accogliere le richieste della Repubblica Islamica, e la TV di Stato proclama la vittoria, mentre Trump ribadisce, qualora non si raggiungesse un accordo definitivo sul nucleare, gli attacchi riprenderanno. E per il segretario generale dell'ONU Guterres l'accordo è un passo cruciale verso la pace in Medio Oriente e ringrazia il Pakistan e gli altri paesi che hanno contribuito alla mediazione. Da Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania, la disponibilità a collaborare con gli Stati Uniti, l'Iran e la IEA sulla questione del nucleare e la ribadita necessità di tornare quanto prima ad una regolare navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, circostanza che alimenta la fiducia dei mercati. Quelli asiatici sono in netto rialzo, bene le borse cinesi, meglio ancora Seoul e Tokyo. In calo il prezzo del petrolio, WTI ad $81 e Brent a $84 al barile. Chiusa a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, dal palco dell'auditorium di Via della Conciliazione Roberto Vannacci ribadisce il suo no al femminicidio perché assurdo, spiega che un reato sia più o meno grave rispetto a chi ne è vittima. La vera parità non fa distinzione di sesso, etnia o religione. Sulla sicurezza l'ex generale ripete tolleranza zero contro i criminali e propone di riportare l'età lavorativa a 14 anni su base volontaria. La cronaca con il caso delle sorelline scomparse in Abruzzo, Alicia e Sara di 16 e 12 anni, erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfadena dal 2024 e da una settimana hanno fatto perdere le proprie tracce. Una trentina di volontari impegnati assieme a carabinieri e vigili del fuoco nelle ricerche anche intorno al lago di Barrea, per il momento senza immersioni. Gli investigatori avrebbero individuato un'auto sospetta che potrebbe essere legata all'allontanamento delle ragazze. Per il padre Stefano Di Giacinto e gestori della casa famiglia sono da considerare corresponsabili. Lo sport, Formula 1, dopo 34 gare la Ferrari torna al successo con Lewis Hamilton che vince il Gran Premio della Catalogna davanti a Russell e Norris. Nel finale ritiro per Antonelli quando era secondo, ma il 19enne bolognese della Mercedes mantiene la leadership della classifica piloti con 41 punti di vantaggio su Hamilton. Calcio, il mondiale, per il gruppo E la Germania parte piano, poi travolge Curaçao 7-1, Costa d'Avorio batte Ecuador 1-0, gruppo F, Olanda-Giappone 2-2, Svezia-Tunisia 5-1. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Eccoci qua di nuovo, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio per essere stato con noi. Stiamo parlando di regali, sembra che ricevere un regalo faccia molto molto bene e soprattutto faccia stare bene a chi lo fa il regalo piuttosto che a chi lo riceve. No, a chi lo fa piuttosto che a chi lo riceve.
1: Fa esatto. Bene a chi lo fa,
0: sì.
1: E magari fa meno bene se lo fai a te stesso.
0: Sì.
1: Cioè, questo è un po' il senso di questo nuovo studio. L'85% quasi delle persone che hanno risposto a questo sondaggio, questo studio, hanno ammesso di aver riciclato più e più volte un regalo.
0: Non si fa.
1: Non si fa.
0: Regali delle persone a cui vuoi bene non devi mai riciclare, devi tenerli anche se non ti sono piaciuti tanto.
1: O non
0: perché
1: ti sono piaciuti.
0: Perché ricordo della persona che ti ha
1: fatto. Oppure magari è un regalo importante, magari non lo tieni per te e lo regali a qualcun altro, anche questo.
0: Sì.
1: Cioè.
0: Radio Kiss. Le uniche cose che a mio parere sono riciclabili sono il panettone e le colombe.
1: panettone, anche con... bottiglie di vino, quelle bottiglie, sì, di spumante, queste
0: Peppino
1: cose così.
0: Ha un pandoro che fa girare da 6 anni perché poi torna sempre a casa sua, e questo pandoro scaduto, lo ricordiamo, nel 2019, tuttora sta girando casa a casa, insomma, per fare che tornerà a casa di Peppino, è previsto verso il prossimo novembre. Dovrebbe
1: ma
0: tornare
1: è scaduto,
0: a casa
1: sì.
0: È scaduto abbondantemente.
1: Ha voglia.
0: No, sono i pandorini dentro fatti i figli.
1: Sentiamo. Allora, quando si ricicla un regalo invece al contrario, aumenta la gioia, la dopamina, la serotonina del riciclatore, cioè di colui che ha deciso di riciclare quel regalo. Allora, i nostri ascoltatori ovviamente ci dicono la loro al 347 490 0042.
4: Sentiamo. Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
4: Allora, mi dovete credere, ma veramente mi dovete credere.
0: Ti crediamo.
4: Io odio, no? Non mi interessa ricevere regali.
0: Vedi, brava.
4: Però mi piace farli.
0: Ti piace farli, ma
4: perché
0: capisco.
4: Perché sono talmente noiosa, mm-hmm, che tutte le volte che mi regalano qualcosa, a meno che una persona che mi conosce tanto tanto bene
1: non ti piace,
4: sa cosa voglio, mm, vado puntualmente a cambiarlo.
0: Ah,
4: non
0: vedi,
4: sono mai soddisfatta.
0: Non è mai
4: soddisfatta. Quindi questa cosa non è bella. Quindi preferisco farli, mi piace farli, ma non riceverli. Ma credetemi davvero.
0: No, no, ma ti credo perfettamente, perché
1: posso dire,
0: può essere, diciamo.
1: Posso dire?
0: Sì, dici.
1: Le persone che hai accanto non ti amano abbastanza e non ti considerano abbastanza.
0: Ma
1: perché
0: no,
1: secondo me,
0: ma
1: no,
0: perché...
1: secondo me, una persona che
0: allora
1: ti comprende fino in fondo,
0: io non posso,
1: sa esattamente cosa
0: non
1: ti
0: è vero,
1: piace.
0: Non è vero. Allora, Picca ha dei gusti orribili. Lui è proprio una persona, da come le si veste, lo vedi, veste male, va nei ristoranti sbagliati.
1: Non è vero. Io trovo che lui abbia fatto un glow up anche nel look.
0: Ma
1: tipo,
0: va,
1: scusa,
0: ma state zitta.
5: Allora, c'è un reborn.
0: C'è un reborn, ok. Allora,
1: sì,
0: per me ha dei gusti orribili. E quindi, se lui fa un regalo, mediamente, se non è una partecipazione a una busta o qualcosa, lo sbaglia, no? Però me lo tengo, cioè è casa piena di suoi regali, perché mi dispiace riciclarli o dire no, che brutto.
1: Ma lui, il suo regalo, regalare,
0: ha avuto un pensiero per me, ha un gusto brutto, è il suo gusto, me lo tengo. Che fa?
1: Ecco perché ultimamente ha optato per i buoni.
0: Ti
1: fa sempre un buono e anche lì non sei, non
0: no,
1: sei
0: no,
1: contento.
0: No, mi porta anche le palline dell'albero di Natale, che sono talmente diverse dalle palline del mio albero.
1: Che manco quelle puoi mettere.
0: No, le metto, e la gente quando viene a casa, questa secondo me te l'ha regalata.
5: La verità è una sola, però.
6: No,
5: sì,
6: sei un cagacazzo, Pippo.
1: Mamma mia, mamma mia. Veramente non ho parole.
7: Buongiorno. Io regalo che ho fatto, che sono stato molto contento, e quando ho regalato la macchina a mio figlio.
0: Bene, grazie.
1: Te credo.
0: Ciao, te.
1: Che gioia,
8: ecco,
1: infinita.
8: Ragazzi, fresco fresco di ieri.
1: Sì.
8: Un bellissimo viaggio regalato ai miei nipoti che hanno fatto la prima comunione.
1: Okay.
8: Che saluto. Un bacio a Giada, un bacio a Checco.
0: Ciao.
1: Cosa
0: allora
1: ha regalato? Un viaggio? Ho sentito bene, un viaggio.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah,
0: salutiamo
1: grande
0: Teresa.
1: Regalo.
0: Salutiamo un po' gli amici, che Fabio, che ci sono, Fabio dal 2019 a Dubai ci guarda in TV,
1: mm-hmm,
0: sono tanti gli amici che stanno mandando messaggi mentre ci guardano in TV. Saluto a Giovanni, e hanno mandato anche la foto di noi, insomma, mentre siamo alla televisione, tantissimi amici che guardano il canale 158. Grazie, grazie, grazie.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
9: Maria Rosaria da Torre del Greco. L'ultimo regalo che ho fatto è stato comprare l'altro ieri,
1: sì,
9: due biglietti per un concerto per l'anno prossimo.
1: Grande.
9: Sono stata contentissima.
0: Contentissima.
9: Un bacio. Buona giornata.
1: Vedi,
0: esatto,
1: si regalano...
0: io contesto questa cosa che adesso i concerti bisogna comprarsi i biglietti un anno prima.
1: Mi fa venire un po' d'ansia.
0: Ma sì, ma anche perché tu non sai manco se sei vivo l'anno dopo.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: però...
0: ma come puoi... dai,
1: è
0: cioè,
1: così, è così.
0: È così, è diventata così, c'è poco da fare.
1: E poi il tempo vola e ti penti quando arriva quella data del concerto del tuo cantante preferito e ti penti di non averlo comprato.
0: Sì, sì,
1: un
0: sì,
1: anno, un anno
0: comunque,
1: prima.
0: Comunque ti volevo dire che un anno fa io ho comprato i biglietti per un artista che viene in Italia, che si chiama Luis Capaldi, e quindi giovedì non sarò con te qui in onda.
1: Giovedì non ci sarai.
0: Perché mercoledì sera vado a vedere a Milano il concerto di Luis Capaldi.
1: Ok.
0: E
1: okay,
0: quindi sarò in vacanza per un giorno, va bene? Ci
1: quindi,
0: tenevo a dirlo, per giovedì non
1: ci
0: mi
1: teneva
0: sentirete
1: a dirlo, certo, certo,
0: esatto,
1: così insomma, ci organizziamo un po'.
0: Ho messo
1: noi
0: le mani avanti, per gli ascoltatori sì, cominciano sì a mandarti i messaggi.
10: Ma meno male.
0: Ma non stai bene, ma meno male che non ci sei.
1: Meno male. Allora, intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentite chi ha cantato questo pezzo meraviglioso.
11: Le canzoni sotto la doccia.
12: Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro
0: che
12: micidiale che ti prende, che ti porta via con te.
0: È un nostro grande amico a cui vogliamo veramente tanto bene, a Raff e anche a sua moglie Gabriella, li abbracciamo fortissimi. Questa canzone si intitola Il battito animale, è del 1993 ed è stato un successo strepitoso. Grazie.
6: Le canzoni sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
13: Credo di aver perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Allora, la mia amicizia, la nostra amicizia con Raffa ormai è più che trentennale. Io volevo salutarlo perché probabilmente questa amicizia andrà persa. È già andata persa, perché sentite cosa è accaduto.
1: No, veramente, mi avete registrato?
0: Raff ci ha ringraziati perché abbiamo trasmesso la sua canzone, sentite.
1: No, no, no, no, no, no, passa. Abbiamo un battito che batte come martello pneumatico.
2: Pensavo meglio, sinceramente.
1: Non è mai come lo volevi tu.
0: Sugli zebedei, proprio.
1: Non è mai come lo volevi tu.
0: Ma cos'è?
1: Non è mai...
2: Ragazzi, questa è una delle poche canzoni che conosco
0: allora,
2: a memoria.
0: Raffaele Riefoli, perdonaci, giuro.
1: Ma lui ci perdonerà, perché è un uomo straordinario. Non è mai come lo volevi tu. Mamma mia, che disperazione.
0: Abbiamo Eddie dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Eddie, ci sei?
3: Sì, sì, eccomi.
0: Ecco, Eddie è uno che vive... Ciao, benvenuto Eddie.
3: Grazie.
0: Piacere di conoscerti. Ma anche per noi
1: anche
0: è un piacere.
1: Anche per noi lo è. Allora, Eddie, tu ci hai scritto che hai sempre ansia quando devi fare regali a tua moglie.
3: Sì, esatto, sì, perché lei è la regina del regalo. Lei
0: è la regina del regalo, quindi con lei sbagliare sì. È pericoloso, giusto?
3: No, è facilissimo più che altro.
0: No, è pericoloso. Scusa, perché tu sbagli e quindi lei ci resta male.
1: Scusa, Eddie, sì. Da donna, posso farti una domanda? Cioè,
3: sì.
1: Io, per esempio, fare un regalo a me sarebbe più o meno facile, perché si va su quelle due o tre cose che a me piacciono.
0: Cioè, borse da 8.000 euro.
1: No.
0: Auto, diciamo, sì, super
1: no,
0: lusso.
1: Vero,
0: è una
1: Bip.
0: Vacanza a Dubai.
1: No,
0: questi sono tre regali facili.
1: Regalami un experience in una spa o una crema, che ne so, luminosa.
0: Luminosa che costa 1.800
1: no,
0: euro la confezione.
4: Ma un profumo da 1.000 euro.
0: Sì, sì, lei è modesta,
1: no.
0: Però
1: profumi,
0: non sbagli mai.
1: Quindi tua moglie ha quelle due o tre cose preferite sulle quali veramente non si può sbagliare? Ce le ha? Dimmi che ce le ha.
3: Sì, quelle là sì, però dopo un po' diventano ripetitive le cose, quindi pure per uscire un po' dalla routine.
0: Qual è l'ultimo regalo che hai fatto a tua moglie?
3: Una riccia capelli, qualche giorno
0: una
3: fa.
0: Riccia capelli?
1: Una riccia
0: sì.
1: Capelli.
0: Ah, una riccia capelli, avevo capito,
1: sì.
0: Una riccia capelli.
1: Che non costa poco, te lo posso garantire, vero Eddie?
3: Sì, è vero.
1: Ma quello sì. Che fa le beach waves, quelle che c'ho io oggi?
3: Non vi vedo, però no, non penso, no, quello
1: sono
3: classico.
1: Un po' scesi. No, scusa, Eddie. Ce li avevo sabato sera.
0: Ce le avevo le beach waves. Sabato sera pensavo di averle ancora adesso.
1: No, non ce le ho più, è vero. Siamo mosciato tutto.
0: Va bene. Allora, ho capito.
1: Comunque
0: tua moglie
1: sì.
0: Usa i frisè, giusto?
3: No, i boccoli in realtà.
1: Ah, i boccoli.
0: Ah, ok, senza
1: non
0: frisè.
1: So quale più anni 80, se i boccoli o i frisè.
0: La moglie di Peppino fa ancora i frisè. Cioè
1: vabbè, ma adesso hanno nomi diversi.
0: Esattamente.
1: Quindi hai comprato questa riccia capelli e lei è rimasta, cioè era contenta perché lo desiderava?
3: In realtà ancora non è arrivato. Quindi
0: ah,
3: lo
0: sta aspettando.
3: Dato, però,
1: ah, ok.
0: Sì. Sarà contenta, va bene.
3: Diciamo che faceva parte della lista dei desideri. Quindi.
1: La lista dei desideri.
0: Ti mandiamo un bacio grande, chissà te. Ciao, grazie mille, un abbraccio.
1: Baci.
0: Abbiamo Alice da Pavia, buongiorno.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Alice,
1: ciao,
0: come
1: Alice.
0: Stai? Bene, piacere di conoscerti.
5: Bene, tutto bene, piacere mio.
0: Che bel regalo che hai fatto al tuo compagno.
5: Grazie. E non me l'aveva chiesto ovviamente, perché i regali non si chiedono.
0: Quando era il suo compleanno?
5: Il suo era ad aprile.
0: Ad aprile, ok.
1: E quindi tu ad aprile gli hai regalato questa serata jazz, vero?
5: Esatto, perché mi aveva espresso questa curiosità di partecipare a un concerto jazz. L'ha detto qualche volta, io me lo sono appuntato nella mente, come faccio anche con i miei amici e la mia famiglia. E poi ho tirato fuori questo regalo.
0: Hai tirato fuori dal cilindro la sorpresa che è stata
5: cilindro.
0: Gradita?
5: Graditissima.
0: Anche dopo il concerto ti ha ringraziato?
5: Sì, gli è piaciuto un sacco.
0: Guarda, adesso facciamo rivivere un po' quella serata che tu
1: bello.
0: Tronfia del
5: romantico.
0: Regalo hai vissuto con lui. Senti
5: esatto.
0: Che musica.
5: Ah, senti.
0: Eravate in prima fila?
5: Ah, eravamo nella platea, diciamo.
0: Nella platea,
5: dai,
0: molto vicino. Bello, bello, bellissimo.
1: Queste serate hanno bisogno di una certa atmosfera, no?
0: No,
5: certo,
0: pica, certo. No. È scemo. Ha messo il grilletto. No, beh,
1: ma
0: smettila.
1: Scusa, Alice, quando ci siete andati? L'hai acquistato ad aprile, ma quando ci siete andati?
5: No, siamo andati ad aprile, cioè gli ho detto sì, è un locale, allora siamo andati lì.
2: Questi regali sono furbi, perché poi nel frattempo fai un regalo gradito alla persona amata, ma lo fai anche a te stessa, come quando io regalo le spa.
0: Alla fine
2: ci vado anch'io.
0: Ci va anche lei. A te è piaciuto il concerto?
5: Molto, non me l'aspettavo, ma era molto bello.
0: Tanti auguri per ieri, perché è stato il tuo compleanno e tu da lui hai ricevuto cosa?
5: Allora, lui con tutte le altre persone mi hanno regalato un buono per un tatuaggio.
0: Ah, che bello.
5: Diciamo consistente, perché a me piacciono i tatuaggi e quindi hanno pensato di farmi questo regalo.
0: E dove lo farà il tatuaggio? In quale luogo del corpo?
5: Sto ancora decidendo, perché ho il tatuaggio ma non so ancora dove farlo, quindi devo decidere.
2: E cosa tatuerai? Ce lo puoi dire?
5: Tatuerò il primo disegno che ha fatto mio figlio di un bambino stilizzato.
0: Ah, che bello!
5: Tutto, ovviamente, però è carino e mi ricorda lui la prima volta che è riuscito a fare
0: un disegno. Bellissimo, sarà emozionante ogni volta che lo guarderai. Quindi mettilo in un posto dove puoi vederlo.
5: Esatto.
0: E se lo metti su una natica, devi stare allo specchio per vedere, per esempio.
2: Sì.
0: Adriana ha due natiche tatuate. Non so, non possiamo sapere
5: di che cosa.
2: Non si può dire.
0: Va bene, grazie mille.
5: Grazie.
0: Alice, un bacio, ascoltaci sempre.
5: Assolutamente, tutte le mattine.
0: Grazie,
2: ciao. Come lo volevi.
4: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: fermare perché dobbiamo parlare, stai ballando ininterrottamente da minuti.
1: Bello questo pezzo, Gordo con Loco Loco.
0: Allora, cara Adriana, noi diciamo come regali possiamo concederci spesso e volentieri anche un bel caffè, perché no, lo sai, no?
1: Ma soprattutto a quest'ora ci sta proprio bene.
0: Ci sono piaceri che non tieni per te ma che magari condividi. Il primo sorso al mattino, la pausa con le persone che ami o con chi ami in generale, o quel momento in cui basta uno sguardo e ovviamente due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bere!
2: Chissà te che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Chissà te che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
15: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
14: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
15: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
14: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
16: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: Lorenzo con Alfa, buon viaggio, buon vento,
1: buon vento.
0: Lorenzo era ieri al matrimonio, l'altro ieri al matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso si è sposato, grande
0: sì,
1: matrimonio.
0: C'era Lorenzo, c'era Emma, c'era Caterina Balivo
1: con
0: suo marito Guido, e c'era anche l'attore che ha interpretato Rocco
1: Alessandro Cifre, Borghi.
0: Alessandro Borghi.
1: Sì, sì, c'erano tutti, Pippo.
0: C'erano proprio
1: al matrimonio di Tommy
0: tutti,
1: Paradise.
0: C'erano i cinque che abbiamo citato tra i personaggi famosi.
1: Era,
0: poi c'erano
1: era
0: tanti
1: ironico.
0: Loro amici.
1: È come quando vuoi dire a qualcuno quando partecipi a una cerimonia importante: ah, c'eravamo tutti.
0: Non c'era Adriana che non è stata invitata.
1: Sì, non
0: lo ricordiamo per gelosia. Motivazione: gelosia. Tommy avrebbe invitato volentieri Adriana, ma la moglie non ha voluto.
1: Caro Sansoni, devo dire molto carina l'attuale moglie di Tommaso Paradiso, la mamma di sua figlia.
0: Ha espresso queste parole, ha tirato fuori queste parole, non la voglio avere proprio a Kim. Cioè, non niente, non l'ha voluta.
1: Vabbè.
0: Esatto.
1: Allora, c'è Mario, buongiorno, al telefono con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: ciao Mario,
0: Mario da Napoli.
1: Ciao.
0: Caro Mario, noi stamattina stiamo parlando di regali, come ben sentito, e stiamo parlando di quanto è bello fare i regali e di quanto a volte sia meno bello riceverli che farli. Nel tuo caso è meglio riceverli o farli?
2: È meglio, no, io sono contento a farli, sono più contento nel farli.
0: Nel farli, però proprio sei talmente contento che a volte cadi negli errori grossolani più, diciamo, becere in cui si possa cadere. Sentiamo l'errore che hai fatto per 2 anni consecutivi.
2: Sono un po' pentito di questa cosa, cioè di farla proprio nazionale, lo devo dire.
0: Sì, questo. Sul nazionale ti ascoltano in tutta Italia. Sì, vai.
2: Sì, è perché ho regalato per due Natali consecutivi la stessa borsa.
0: La stessa borsa alla moglie, proprio uguale?
2: No, proprio uguale proprio.
0: Idee, cioè tu
1: ma
0: avevi
1: dello stesso brand?
2: Sì, uguale proprio.
0: Avevi completamente rimosso, non ti ricordavi?
2: Sì, non me la ricordavo, però mi piaceva assai, quindi era una conferma.
0: Non è vero.
1: Beh,
0: non ti
1: dire?
0: Piaceva un cazzo. Tu sei andato nel negozio, ti hanno detto prendile questa, tua moglie, prendile questa borsa. Tu gliel'hai presa, te l'hanno impacchettata, gliel'hai data, da quel momento non l'hai manco più guardata perché non te ne fregava niente. Della borsa, ovviamente, ci sta pure. L'anno dopo l'hai rivista e hai detto, però bella sta borsa che tu.
1: No, ma
2: l'avevi proprio vista.
1: Allora, scusa Mario, posso sapere quanto hai pagato? Non sono venale, ma questa cosa definisce un po' tutto questo errore.
0: No, questa cosa per Adriana definisce.
1: Allora, perché se a me sbagli e mi regali la stessa borsa.
2: Non si direbbe. Nel mio punto di forza, perché regalo delle belle borse.
1: Ma quanto hai pagato per questa borsa più o meno?
2: Quella mi pare 300, se non mi...
0: 300 euro.
1: Vabbè.
0: Allora, Adriana, per 300
1: ecco
0: euro...
1: perché ha sbagliato.
0: Credo... mi senti, Mario?
2: Sì,
0: Mario, l'ultima borsa che è stata regalata ad Adriana...
1: Non è vero.
0: Soltanto la lampo che sta all'interno costa 480 euro. La lampo per il taschino interno della borsa. Esatto, quindi
1: Mario,
0: di cosa vuoi parlare con lei di una borsa di 300?
2: Che devo fare?
0: Tu dovresti fare 9 volte la stessa borsa per arrivare più o meno ad una che si avvicina a quelle di Adriana.
1: Perché ti spiego, se sbagli, fai la stessa borsa per 2 anni consecutivi ed è una borsa in particolare, tua moglie sarebbe.

0: felicissima. Ecco, Pippo, vuoi sbagliare anche tu? E mi regali la stessa
1: borsa. La stessa borsa per due anni. Mario, sei molto simpatico. Ti ringraziamo tantissimo per averci regalato una chicca. Credo che pochi come te abbiano fatto lo stesso errore nella vita.
2: Speriamo, dai.
0: Però un po' d'attenzione, un po' d'attenzione.
2: La mia autostima scende giù.
1: La tua autostima cala clamorosamente. Grazie, Kiss, a te. Buona giornata. Abbiamo Anna da Varese. Buongiorno.
0: Ciao, Anna.
3: Ciao!
1: Ciao
3: bellissimi, è bellissimo parlare con voi.
1: E anche per anche noi per parlare noi. Con te, piacere di conoscerti. Anna, tu li fai o li ricevi i regali o entrambe le
3: allora,
1: cose?
3: Io li faccio sempre.
1: Sempre, perfetto.
3: Per anniversario, ma onomastico, compleanno. Mio marito diciamo che perde spesso la memoria.
1: Tuo marito perde la memoria.
0: E
1: dei...
0: quindi perde la memoria rispetto... Devo...
3: Non che non si ricorda e dice... Io non so cosa farti, fai tu e poi magari ti do i soldi.
0: È una cosa sai che
3: pessima.
0: Molti fanno
1: brutta
0: così.
1: Questa cosa,
0: molti fanno
3: no,
0: così.
3: È brutta però.
1: No, è
3: allora
1: brutta.
3: Ti posso dire, lui è un malato del Torino. Adora il Torino e tutte le sue forme.
0: Ok.
1: Il Torino? Torino calcio,
3: sì.
1: Dici?
3: Sì,
0: la squadra.
3: Calcio.
0: Ok.
3: Sì. La squadra, sì. Praticamente dalle ciabatte, mutande.
0: Vero?
3: Pigiami.
1: Tutto del Torino.
3: Sì,
1: tutto griffato
3: tutto.
1: Toro Calcio.
3: Sì. Sì, lui esce con la maglia del Torino, si vedono magari per strada. Che bella, ma dove l'hai per. Non ti dico, cosa indecente. E lui invece, quando io gli ho chiesto, prendimi un anello bello quando ho avuto. Mio
1: del
3: figlio.
1: Milan? Che ne so, di cosa lo volevi sto anello?
3: No, per carità.
0: No.
3: L'anello. Un piccolo solitario,
0: giusto.
3: Per quando è nato mio figlio. Lui invece ha pensato ben di farmi una specie di trilogy sminuzzito, bruttissimo, che è lì nel cassetto e non ho mai messo perché...
1: Vediamo che il trilogy ufficiale del Torino Calcio, quello che ti ha regalato,
3: no,
1: se guardi bene all'interno c'è scritto Torino FC, Football Club.
0: No, comunque sì. Anna, io no, veramente sono sconcertata. Veramente.
1: Ma perché?
0: Cioè, perché quando nasce un figlio, Pippo, allora,
1: bisogna fare l'anello.
0: Esiste l'anello della proposta di matrimonio, poi esiste mamma l'anello di quando ti nascono i figli, uno, due,
1: ma
0: tre, quello che
1: è. Ma tu sei sposato o sei andata a spillare
0: ma
1: soldi
0: no.
1: da questo povero
0: ma
1: Cristo che ogni volta ti deve regalare la... Cosa ti ha regalato Luca quando
3: Pippo,
1: è andato Alessandro?
3: Io ti adoro,
0: il trilogy.
3: Pippo, io ti adoro.
1: Okay.
3: Ma io una cosa ho
0: ha ragione,
3: chiesto.
0: Ha ragione.
1: Una cosa hai chiesto?
0: Ha ragione.
3: Una cosa
1: non si chiede, doveva essere lui a farlo. Ha sbagliato.
0: Appunto.
1: Perché non ci ha pensato lui.
0: Non solo non ci ha pensato.
3: Con la mia mamma.
1: Perché
3: la mia mamma lo sapeva cosa mi piaceva.
1: Ok.
3: Oh, non le ha dato retta e ha preso quello che adesso
0: certo.
3: lui.
1: Ha preso un
0: quello
1: anello
0: che costava veramente... meno. Scusami, come sono queste pietre? Un po' ingiallite?
3: Non lo so perché.
0: Perché i diamanti poi hanno una loro caratterizzazione. Non sto qua
1: aspetta,
0: a dirti
1: però.
0: Tutte le lettere.
1: Voglio,
0: però
1: voglio essere un attimo serio. Che lavoro fa tuo marito?
3: È un operaio
1: non si può permettere di comprare
0: però,
1: l'anello, cioè ragazzi
0: Pippo,
1: parliamoci
0: scusa.
1: Chiaro
3: Pippo, io volevo un anello semplicissimo, non voleva costare 2000
1: ma tu
3: euro.
1: Perché tu sei una
3: anche
1: persona umile
3: euro.
1: E volevi l'anello di 300 euro. Adriana non può parlare perché
0: no,
1: lei pretende, lei è abituata a regali diciamo che vanno ben oltre i 6 zeri per cui di cosa dobbiamo parlare
0: stiamo
1: dicendo stupidità perché la verità è che un uomo che fa l'operaio un anello di 300 euro è già tanta roba,
0: però,
1: è vero?
0: Se tu in tutta la vita metti da parte anche 5 euro al giorno, poi alla fine riesci a farlo.
1: Per fare il regalo a te.
0: Ma no, ma 300 euro è onestissimo, no?
1: Ma
0: Anna? Anna
1: che fa?
3: No,
0: Anna,
3: guarda,
0: scusa,
3: allora,
0: 300 euro è onestissimo come anello, va
3: sì,
0: bene, anche 200.
3: Ma sì, sì, io non volevo proprio il brellocco, quello che ti può fare l'Emirato
0: Arabo. Certo, sì, sì.
3: Volevo una pietra, perché fosse fine, carina. Una pietra.
0: E invece è proprio brutto sto trilogy.
3: Me, sì, non mi piace per niente.
1: Anna,
0: mamma
1: il mio consiglio
0: mia.
1: È trovati
3: è
1: un amante.
3: Perché poi simboleggia quando è nato mio figlio.
1: Trovati un amante, perché secondo le mie amiche, gli amanti fanno regali migliori dei mariti.
0: Ma devi trovare l'amante ricco, però. Scusa, Anna.
1: Va bene. Un abbraccio.
3: Non lo fa, credimi.
0: Un abbraccio. Ti voglio bene, sono con te, sono solidale con te. Va bene?
3: Grazie.
1: Grazie, Anna.
3: Tra bene, vi adoro.
1: Anche noi ti adoriamo.
0: Baci,
1: piacere di averti conosciuta. Chissà te, buona giornata. Ciao.
4: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta. A casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes,

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: fanno i regali e noi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo quando siamo saliti sul palco di Baia Domizia al Kiss Kiss Way sabato sera, il regalo dell'affetto dei nostri ascoltatori, tra cui c'era anche Antonella di Formia in provincia di Latina. Buongiorno Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Buongiorno, ciao, sono emozionatissima,
0: c'è
2: il cuore che mi batte a 3.000.
0: No, ferma il cuore, non vorremmo che accadesse qualcosa di strano mentre siamo al telefono, Antonella, ci mancherebbe. Antonella, com'è andata la serata? Raccontacela tu, perché noi l'abbiamo vista dall'alto, ma voi dalla platea, come l'avete vissuta?
2: Ma è stata un'esperienza stupenda, meravigliosa, veramente fantastica. Eravate tutti bellissimi.
1: Grazie. No, perché dal palco il colpo d'occhio era davvero meraviglioso, un fiume di gente. Però da giù, tu eri molto lontana o eri abbastanza vicina al palco?
2: No, ero un po' lontana.
1: Eri un po' lontana?
2: Sì, poi io sono un po' piccolina, 1,60 m.
0: Ok,
1: però hai visto tutto.
2: Da mio marito, 1,90 m.
0: Il marito è 1,90 m, ogni tanto ti prendeva in braccio.
2: Sì.
0: Per farti vedere meglio le cose. Senti, ma tu eri venuta a parte per Radio Kiss Kiss, immagino, no? Per tutti noi.
2: Sì, per tutti voi.
0: Certo, ma poi eri venuta per qualche artista, cantante in particolare?
2: Guarda, mi piace tanto Noemi, Francesca Michelin, cioè, e poi ma soprattutto per voi sono venuta.
0: Ah, bene, bene, questo
1: che
0: ci
1: bella,
0: fa molto molto
1: sei.
0: Piacere, sono venuti tanti ascoltatori della radio e questo ci ha riempito di gioia, ce ne siamo accorti non appena abbiamo messo piede sul palco.
1: È vero.
0: Veramente è stato un momento molto molto bello. Quindi, esperienza che consiglieresti agli amici di Viareggio e Pescara, che sono le prossime due tappe del Kiss Kiss Way,
2: ma
0: giusto?
2: Assolutamente, da non perderla.
0: Bene, bene, bene.
1: Ci grazie, ci fa molto piacere.
2: Ringraziare sì. Un barista della gintoneria, che io quando sono arrivata erano 6:30, non c'erano più nessun gadget di Radio Discrizio, non c'era più nulla. Mm-hmm. Avrei voluto anche comprare la maglietta, qualcosa, niente.
0: È il barista che ha fatto?
2: Gentilissimo. Oltre al gin tonic, mi ha regalato il cappello.
0: Il barista ti ha regalato il cappello di Kiss Kiss?
2: Sì.
1: Ma grande,
0: che carino.
2: C'è oggi la serata perfetta, bellissima.
0: Sì, perché adesso tu sei arrivata nel momento in cui Kiss Kiss, la casa Kiss Kiss aveva chiuso.
1: Aveva
0: casa
1: già
0: Kiss Kiss aveva
1: molto
0: chiuso.
1: Un po' i battenti.
0: Sì, sì, sì, perché noi passiamo da casa Kiss Kiss al backstage, mm-hmm, del palco a quell'ora e quindi non c'era più nessuno.
1: La prossima volta vieni prima, il giorno prima, così puoi stare con noi al villaggio.
2: Il giorno prima, esatto. Anche i giochi.
1: Esatto.
0: Ci sono,
1: esatto,
0: anche i giochi, si possono vincere i biglietti.
1: I
0: per i posti migliori, i gadget, tutto. Va bene? Grazie mille, Antonella, grazie per esserci stata. Kiss Kiss a te.
1: Allora, ringraziamo forte.
0: Noi abbiamo parlato in apertura, diciamo, della puntata, molto della serata di sabato sera, è stata una serata indimenticabile, bellissima, ma tutti i contenuti li trovate sui social di Radio Kiss Kiss.
1: Ma proprio,
0: giusto?
1: In tempo reale.
0: TikTok, Instagram,
1: sì.
0: Facebook, sono dappertutto.
1: E voglia. Ce ne saranno altri ancora nel corso di questa giornata, quindi mi raccomando, tenete d'occhio sempre i nostri social.
3: Anch'io sono d'accordo con Pippo, quando ricevo un regalo, anche se non mi piace, lo tengo, perché
0: brava,
3: se quella persona ha pensato a me comprando quel regalo,
0: sono d'accordo
3: è quello
0: con te.
3: Il pensiero, lo
0: bravissimo,
3: tengo lì e quando lo vedo penso a quella persona che me l'ha regalato.
0: E lo pensi, e la pensi con piacere, anche se il regalo non ti è piaciuto, però dici che mi aveva fatto sto regalo.
1: Ma dipende, Pippo Pei è un grande riciclatore.
0: Adriana è abituata, diciamo, a tutte le cose che le regali non vanno bene, quindi non gliene frega niente di chi gli ha regalato, l'importante è che poi le piacciono.
1: Adriana.
4: Kiss Kiss, buongiorno.
1: Adriana.
4: Ma a
1: Adriana,
4: me piace
1: lei
4: riceverli, certo. Ma farli no, sicuro.
0: Ah, vedi, a lei piace no, riceverli, ma non farli.
1: Eh no, perché non ti piace spendere soldi.
0: Mamma mia, che braccino corto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io e mio marito, quando ci siamo sposati, abbiamo deciso di comune accordo di non farci regali.
0: Mamma mia,
5: in
0: ma
5: nessuna
0: perché?
5: Occasione.
1: No, dai.
0: Ma che tristezza.
5: Perché quando ci serve qualcosa andiamo, ce l'andiamo a comprare, per
0: mamma
5: evitare
0: mia,
5: che io non so cosa regalargli, non so cosa fare. Quindi,
0: ma
5: adesso
0: che
5: abbiamo
0: patto,
5: le figlie grandi, mi chiedono: mamma, cosa gli serve a papà? Io gli dico magari questo, quello, e basta.
0: Che brutto, okay, patto prematrimoniale che avete fatto, mamma mia.
1: È un po'
0: mia,
1: di basta, disincanto.
0: Però, e basta, togli un po' di gioia alla vita e basta.
1: Vabbè,
0: e basta,
1: allora, e basta. Aspetta, che c'è Carlo da Taranto che a proposito, insomma,
0: e
1: del
0: basta,
1: trilogy dell'anello.
5: E basta.
1: Diana da Varese ci ha scritto: io metto da parte 1 euro al giorno
5: e
1: da
5: basta,
1: circa un anno e mezzo
5: e basta,
1: tramite un'app per, tramite un'app, Vika è espertissimo in queste app, per acquistare il trilogy a mia moglie.
0: Ah, vedi?
1: Per il suo 40° compleanno.
0: E
1: vedi?
0: Basta.
1: Che
0: basta.
1: Ci vuole un po' di buona volontà.
0: E basta. Basta.
1: E basta. Oh. Arriva Fabri Fibra con Giontile, Milano Baby.
6: E basta.

0: Allora, reduci anche loro da Baia Domizia, dove siamo rientrati noi. Sono arrivate Federica e Valentina, che hanno cantato alle 3 di notte. Purtroppo non le ha viste nessuno. Era previsto proprio che cantassero quando la platea era completamente scomparsa. Ed è andata molto bene la loro esibizione. Devo dire la verità, sono state brave. Senza pubblico, perfetto.
1: Senza pubblico era tutto ok. Vabbè, era un primo rodaggio.
0: Un primo rodaggio.
1: Beh, sono le 8.53. Che dire, noi ce ne andiamo. Vi diamo appuntamento domani. Abbiamo iniziato questa nuova settimana con voi. Ci ha fatto molto piacere. Domani dalle 7 alle 9 vi rinnoviamo il nostro appuntamento, sempre sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss TV.
0: E Adriana finalmente torna a casa a vestirsi e noi domani alle 7 saremo ancora qui, ma intanto vi lasciamo con un pezzo del 1991 intitolato Shiny Happy People dei mitici REM.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: Questa canzone la dedichiamo a tutti coloro che sono nel traffico delle tangenziali d'Italia. Shining happy people, persone sorridenti.
1: Non è shining, è la shining, la macchina, vai a piedi, incredibile. Good morning, chiesa a tutti, ma intanto abbiamo le news.
0: Sì,
1: vediamo
0: esatto,
1: un po' la situazione.
0: Vai.
1: Ce lo dice Cecilia Coscioni, buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo oltre 4 mesi di guerra c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. La firma dell'intesa è prevista per venerdì prossimo in Svizzera. Donald Trump sui social ha scritto che lo stretto di Hormuz verrà riaperto. In precedenza, anticipare l'accordo era stato il premier pakistano Sharif. Il protocollo d'intesa prevedrebbe un accordo definitivo entro 60 giorni e includerebbe anche un pagamento immediato di 12 miliardi di dollari alla Repubblica Islamica, oltre allo stop ai combattimenti in Libano. Ma senza accordo sul nucleare gli attacchi riprenderanno, ha ribadito il presidente americano. Tre primi a congratularsi con Washington e Teheran, Regno Unito, Francia, Germania e Italia, che in una nota congiunta si sono detti pronti a dare un contributo per garantire la sicurezza della navigazione Hormuz con una missione di sminamento. Se ne discuterà al vertice G7 che si apre oggi a Evian. In Italia con la cronaca, a San Sino di Livenza in provincia di Venezia continuano le ricerche del corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne poi gettata in un canale. Si cerca anche l'arma del delitto. Il giovane che sabato ha confessato di averla accoltellata a morte è in attesa della convalida del fermo. All'origine dell'omicidio, che potrebbe risalire a giovedì scorso, ci sarebbero contrasti familiari e questioni economiche. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa fatta da alcune persone vicine alla donna. Ancora vittime in montagna, due giovani alpinisti vicentini di 26 e 25 anni hanno perso la vita dopo essere precipitati per un centinaio di metri dal Monte Pasuvio in Veneto. L'allarme è stato lanciato da un altro gruppo che ha assistito all'incidente. In salvo un terzo compagno, soccorso mentre era incordato alla parete. Proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila la notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. I sommozzatori e i vigili del fuoco hanno scandagliato il lago di Barrea in cerca di indizi. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Si analizzano le immagini delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso alcune auto transitare vicino alla struttura protetta e i cellulari lasciati dalle minorenni nella casa famiglia, dove erano ospiti da 2 anni dopo una difficile separazione dei genitori. Lo sport Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Catalogna a Barcellona conquistando il suo primo successo in Ferrari. Il britannico ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes si è ritirato a 3 giri dalla fine quando era secondo. Out nel finale anche Leclerc su Ferrari. In chiusura il calcio e ai mondiali 2026 nel gruppo F la Svezia ha superato la Tunisia 5-1 e l'Olanda ha pareggiato 2-2 con il Giappone. Nel gruppo E la Germania ha travolto Curaçao 7-1 e la Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador 1-0. Per il gruppo G stasera alle 21 Belgio-Egitto e nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda. Nel gruppo H alle 18 Spagna-Capoverde e a mezzanotte Arabia Saudita-Uruguay. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chischissa a tutti.
1: Blanchito, baby. L'ha detto rassegnato, però con quei due. Buona giornata. Non lo dico, Giannini. Non lo dico. Intanto dico buongiorno.
0: Però sarebbe a
1: te.
0: A tema con quello
1: sì.
0: Di cui.
1: Autorizzato?
0: Ci
1: è arrivata la mail?
0: Sì, sì.
1: C'è la PEC? Allora. Buon lunedì a tutti.
0: Buon lunedì, è il caso di dirlo. Io, guarda, me la sono vista brutta perché non mi volevo far lasciare andare via. Era il compleanno di Trump ieri. Devo andare via, se no perdo le coincidenze, non arriverà. No, non devi andare adesso, faccio uscire questa, quest'altra.
1: Comprato la moto, ho visto l'età che ha fatto.

0: Buona domenica, buona domenica si può dire, buon lunedì è un po'.
1: Solo a me fa il cazziatone. Cioè, buona domenica, ok, dico buon lunedì e non va bene, però oggi è indicato il lunedì.
0: Sì, è indicato. Allora, parliamo proprio del lunedì, l'inizio della settimana. Allora, l'unica cosa che mi ha rimesso in pari questo lunedì è la pagella di mio figlio che mi è arrivata con.
1: È vero,
0: sì, è online adesso.
1: Com'è andata?
0: Non si va... Benissimo, tutti ottimo. Tranne purtroppo una macchia nera nel comportamento.
1: Cosa mi ha fatto?
0: Comportamento distinto. Ottimo distinto.
1: Ragazzi, non va bene, Lorenzino, però un genio in famiglia serve, meno male che ci sei tu.
0: Stiamo parlando della quinta elementare, poi chissà come sarà il futuro. Non voglio.
1: Non cominciare a piangere, ragazzi, è in discesa per te il futuro.
0: Però mi ha rimesso in pace con il lunedì. Ecco,
1: vedi, diciamo che di solito quando ci si sveglia lunedì dici: Madonna, è lunedì. E invece, attenzione, intanto segnatevi il numero 347-490-0042, perché non per tutti è lunedì. Tanto dipende come la prendi tu la giornata.
0: Allora, ve lo chiediamo: siete di quelli che dicono ah che bello è lunedì, si comincia una nuova settimana, oppure siete di quelli che dice io odio il lunedì come il puffo brontolone? No,
1: è vero. Di che categoria, di che team siete?
0: Ecco, fatecelo sapere, mandate un bel audio, il numero ve l'abbiamo già dato, tra poco li ascolteremo. Che bello il lunedì, oppure io odio il lunedì.
1: Chi dice che bello il lunedì ci dia anche il numero del suo medico.

0: Cominciare con questa canzone, beh, davvero bello, eh.
1: Ah. Aspettate, se ascoltate Good Morning Kiss Kiss, è quasi sempre sabato.
0: Giovanni, mi chiamo Giovanni, faccio il parrucchiere, chiedetemi se odio o amo il lunedì. Non l'avevo messo in conto questa
1: Poi
0: roba.
1: Arriva, viva lunedì, sono nata di lunedì. È comunque una motivazione. Però, ragazzi, rispetto per il lunedì, perché l'essere umano passa un settimo della sua vita di lunedì. Ricordiamoci.
0: Ecco, ascoltiamo qualche messaggio, dai.
2: No, assolutamente, io sono quello che... Oddio, sì? Lunedì di Oddio. Nuovo. Mannaggia.
1: Come di nuovo? Ma meno volta. Male.
0: Senti, Tim, che bello il lunedì, oppure odio il lunedì.
3: No, Max e Max, la vostra simpatia, la settimana comincia sempre alla grande, ragazzi, numeri uno, chissà a tutti da Luciano.
1: Ma troppo buono, inizia benissimo la settimana.
0: Siamo un po' l'antidoto del lunedì.
4: Buongiorno, vai. Max e Max, Daniela dalla provincia di Bologna. A me dipende, perché facendo un lavoro da commessa e lavorando quasi sempre tutte le domeniche, il lunedì sono quasi spesso a riposo, quindi per me... Il lunedì è evviva lunedì.
0: Un po' come i parrucchieri, dai.
1: Infatti, anzi, quali sono le categorie che ufficialmente sono ancora chiuse lunedì?
0: Tu lo sai. Vabbè, cioè, parrucchieri per
1: classico, ma è cambiata la cosa, caro mio.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Io non odio il lunedì che odio a me.
1: Eccolo lì. Che per molti vale, ragazzi.
0: Questo è bellissimo.
1: Quindi il parrucchiere lunedì ancora? Io sono 30 anni che non vado, non so come mai, quindi non mi ricordo il giorno
0: di chiusura. Questa cosa non mollano i parrucchieri. Anzi, se ci state ascoltando, non mollate, godetevi il lunedì. Continuate a mandare messaggi vocali, tra poco ne ascolteremo un'altra.

0: di Rama, questa è Radio Kiss Kiss, 9:17 del mattino con Max e Max. Good morning Kiss Kiss, vi abbiamo chiesto: è viva il lunedì oppure
1: odio quel giorno lì?
0: Bravo.
1: Odio di lunedì.
0: Ascoltiamo.
2: Good morning Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Angela di Alessandria e per me lunedì è tanta roba perché io sono di riposo e mi diverto quando gli altri lavorano.
1: Brava, un po' come il ginecologo.
0: Brava.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
3: Antonella la Molfetta.
2: Ciao. Io odio il lunedì, però 14 anni fa di lunedì ho partorito 3 gemelli.
0: Wow.
2: Ed è stato il lunedì più bello della mia vita. Quindi
1: auguri.
2: È un odio amore.
1: Tre bello. Gemelli, lei non odia più il lunedì, da quel giorno è stato il marito a odiarli.
4: Max e Max, buongiorno.
1: Ciao.
4: Dopo il sabato e la domenica, dove la banda Bassotti è sempre presente per colazione, pranzo, cena e merenda.
1: Vero.
4: Il lunedì se ne vanno tutti e io riprendo la mia routine. Adoro il lunedì.
0: Adoro il lunedì. Chiaramente. Perché? Poi quando finisce la scuola, Banda Bassotti sta lì per le scatole.
1: Certo,
0: va
1: ma
0: via.
1: Ma tutte le mamme anche come. Ma che la domenica di solito si sta a casa a mangiare e non vedono l'ora che arrivi lunedì. Dai, ci sta.
0: Io non vedevo l'ora che ritornasse questa canzone. Avevo voglia di sentirla.
1: Vamola sentire. Bene, good luck.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai.
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Maria. Questa è un'altra canzoncina che ti rimette in pace con il lunedì, bossa nostra. Questa è Radio Kiss Kiss, no, alle 28 del mattino. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, casomai addirittura d'arrivo per l'ingresso in miniera, no?
1: Sì, sai, poi perché dopo. Lunedì, ma c'è gente invece che non ha né lunedì né domenica, neanche ferie. Quindi...
0: Allora, a proposito di lunedì, c'è una notizia confermata dalla scienza per tutti coloro che hanno detto io odio il lunedì. Perché? Come me, come anche te, dai.
1: Io odio tutti i giorni della settimana, però il lunedì in maniera particolare.
0: Se il lunedì mattina vi sentite meno produttivi del solito, sappiate che non siete soli. Secondo gli esperti esiste una vera e propria tendenza a iniziare la settimana lavorativa facendo solo ciò che è estremamente necessario, una sorta di modalità risparmio energetico.
1: Vero, vero.
0: Allora, viene adottata inconsapevolmente dal cervello.
1: Siamo un po'?
0: Cioè non siamo noi a decidere questa cosa che ti senti fiacchi il lunedì che no.
1: E anche questo possiamo decidere.
0: Ecco, perché il cervello ha bisogno di riadattarsi ai ritmi, scadenze e responsabilità dopo un weekend dedicato al relax e cerca di rifarlo piano piano. Un po' come quando c'è la macchina ferma da un paio di giorni, la riaccendi invece di andare subito a 100 all'ora.
1: Fai scaldare un pochettino, no?
0: E poi cominci, cammini piano. Quelli che sono intelligenti e che hanno una macchina sola e sanno quanto è preziosa.
1: Quelli che hanno una macchina, soprattutto, possono farlo.
0: Quindi, se il lunedì mattina non avete tanta voglia di fare questo o quello, sappiate che è il vostro cervello che è in modalità risparmio e non vi sentite in colpa, va bene?
1: Il mio è offline proprio.
0: Bob

0: Chiesa, mamma mia, Chiesa, vedi, se fosse qui Chiesa, fammi una carezzina.
1: Sarebbe già sabato.
0: Una pacchetta sulla spalla.
1: Sì. Poi ti ricordi che sei qua e diventa lunedì, ci sta. Non tutti odiano il lunedì, meno male.
0: Dai. Meno male. Allora, però, a proposito di lunedì e di giornate non proprio dimenticabili, gli psicologi stanno prendendo atto di un particolare stato d'animo sempre più diffuso nella società contemporanea.
1: E qual è Giannino?
0: Te lo dico tra poco, perché ha anche un nome.
1: Non sei nello stato d'animo per dirmelo.
0: Ha anche un nome questa cosa. No. Quando vi diremo quali sono, come dire, i sintomi, sì, molti di voi ci rivedranno.
1: Ah, secondo me ce l'hanno un po' tutti questi sintomi. Magari cambia il giorno, ma il sintomo...
0: Questa canzone potrebbe essere anche adatta per questo nuovo termine che si chiama... Lo dico in inglese stretto. Languishing.
1: No, ripetimelo.
0: Languishing.
1: Vabbè, Lucas Graham, Seven Years, non è meglio.

0: 7 years old, mamma mia, ma ne sfonda una dietro l'altra, ne sforna, scusami. Sì, sì.
1: In forna e sforna, diciamo. Stiamo parlando di Harry Styles.
0: Sì, sì.
1: E qua ci dà un consiglio: basta ballare, non ballare più. Dice Dance No More, New Kiss.

0: Dance No More, Harry Styles, New Kiss.
1: È lunedì e su questo siamo tutti d'accordo. No? Inizia la settimana. Come sarà la previsione del meteo?
0: Ecco,
1: questo se Africa?
0: Se avete pensato che il weekend era caldo, quello che sta per arrivare.
1: Credeteci. Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Infiltrazioni d'aria più fresca in quota, ma il tempo resterà tutto sommato buono quasi ovunque. Nelle prossime ore splenderà il sole su buona parte d'Italia, pur con locali annuvolamenti più frequenti sulle Alpi orientali, ma con un basso rischio di piogge. Nel pomeriggio non si verificheranno scossoni rilevanti, ad eccezione della possibile formazione di qualche breve rovescio sulle aree montuose e sull'alta pianura del Triveneto. Temperature massime comprese tra 26 e 34 gradi al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 26 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Yes, yes.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Yes, yes.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Yes, yes.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Yes, yes.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Yes, yes.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Alex Warren, Fear Dreams, 9.46 del mattino, 47, va.
1: Oh, ma parli che sei un signore,
0: Max,
1: dai.
0: Max. Con Max e Max, questa è Radio Kiss Kiss. E allora, il languishing.
1: Ecco, io ho già preparato foglie e penna, ho detto che mi spiegavi questa nuova parola che coinvolge
0: molto. Allora, ascoltate bene i sintomi di questa, di questo male della società contemporanea. Diteci onestamente, io mi ci rivedo.
1: Ma credo un po' tutti,
0: Diteci
1: vediamo.
0: Onestamente se non vi riuscite a trovare, ritrovateci un po', va bene? Perfetto. Insomma, se non
1: sotto la panca la capra campa, via.
0: Allora, il languishing praticamente non è depressione, ma è una sensazione di apatia, vuoto, una stanchezza emotiva che ci porta a vivere le giornate con una sequenza di gesti ripetitivi. Viviamo come una sorta di pilota automatico, no?
1: Quasi una monotonia.
0: Bravissimi, gli psicologi lo hanno definito languishing, ma il termine descrive uno stato di appassimento interiore. Ecco, questa è la traduzione quasi letterale. Appassimento interiore.
1: Cioè ti fai portare, non guidi più.
0: È
1: tu.
0: Una condizione di stagnazione emotiva caratterizzata da scarsa motivazione, perdita di entusiasmo, mancanza di scopi che ti fanno andare
1: sempre,
0: avanti.
1: C'è sempre un motivo per cui. Però languisce, secondo me, bene o male, almeno in un periodo della vita l'abbiamo provato tutti. Tu l'hai mai provato un periodo
0: di sono proprio dentro, guarda.
1: Sì, tu sei il presidente dei languishing, modestamente.
0: Per uscire da questa nebbia esistenziale occorre tornare a riempire il tempo con esperienze significative, curiosità, relazioni autentiche, insomma, darsi da fare e rivivere la vita come si faceva un tempo.
1: Praticamente è ufficiale. Dicono che per migliorare e levarsi questo languishing basta ascoltare Max e Max e Good Morning Kiss Kiss.
0: Certo, vedi.
1: Basta.
0: Arrivano

0: Le tag dei rapper, i nickname per intenderci,
1: sì,
0: hanno delle storie strane. Per esempio Fra Quintale, che abbiamo ascoltato con Aranciata, si chiama Fra Quintale, lui si chiama Francesco Servidei, non perché Fra è di perché lui è Francesco Fra.
1: È Eliso il nome praticamente.
0: Sì, ma non solo. Quintale invece è
1: Peppe Quintale.
0: No. Cioè lui stava insieme a un altro, faceva un duo musicale, i fratelli Quintale, si chiamano così.
1: 50 kg a testa, dai.
0: chissà, può darsi di sì. E poi lui ha mantenuto Quintale perché avevano avuto un discreto successo, e quindi Fra Quintale.
1: Ma li prendo tutti io i chili.
0: Fra Quintale a me mi fa venire in mente invece una sorta di Don Abbondio, capito?
1: È vero, Fra.
0: Corpulento, hai capito?
1: Un po' anche tipo Robin Hood. Ma fai venire in mente invece Peppe Quintale, che saluto perché ci segue, ci fai complimenti. E comunque sì, anche se devi discorso, è lunedì. Non rompete. Ah no, quello è venerdì.
0: Però, tanti radioascoltatori che si rivedono nella definizione di languishing abbiamo dato, questa apatia, questa routine quotidiana. Però, attenzione, veramente ascoltando Radio Kiss Kiss il mattino, tra le 9 e mezzogiorno.
1: Sai che ha? Poi si dice il mattino, un detto.
0: Ha in bocca loro.
1: Quando ti svegli tu, mi sveglio io, ha in bocca loro, i mori, mamma mia.
0: Tra poco, a proposito di ha in bocca loro, una notizia pazzesca, pazzesca. Toro.

0: qua
1: Sam Motel, questa è la canzone con cui chiudono i concerti, ma li aprono anche, e fanno poi un paio di bis.
0: Infatti, però metaforano tutto il pezzo loro questo.
1: Signore e signori, questa canzone ha una storia dietro, 1983, Cyndi Lauper, Time After Time. La canzone che riguarda una parte della sua vita, perché all'inizio della sua carriera, fino a quando non ha incominciato a fare i soldi veri, c'aveva un manager che si chiamava David Wolf, che fu il suo fidanzato.
0: Aia, mai
1: appena cominciò a fare il grande successo, si lasciarono.
0: Ma strano.
1: E lei descrisse questa fine di questa storia molto molto malinconica.

0: scusami tesoro.
1: E dimmi.
0: Adesso guadagno così tanto che non sei più il mio manager, nemmeno il mio fidanzato.
1: Anzi, chi sei?
0: Time After Time, Cyndi Lauper, 1983.
1: E ti è venuto questo 83 perché ricordiamoci che Cyndi Lauper è di Cosenza, mi pare.
0: Partite da Cosenza per conquistare
1: Cosenza, fidanzato però. Eccola qua la nostra Carolina che si è ballata tutto quanto il pezzo di Cyndi Lauper.
0: Si è ballato, l'ha cantata, che si è ballata.
1: Cantava il toro, il toro canta in famiglia. Sì, fidati, è un imitatore.
0: Signore e signori,
1: siete pronti?
0: Memorizzate il numero 347-490-0042, solo con questo numero potete rispondere al caccia alla bufala.
1: Ed è la diretta questo, cioè siamo noi due che rispondiamo a questo numero. E adesso arrivano...
0: Another.
1: Another.

0: No, anche lei odia, ha detto lunedì, lo odia, ma non è vero. Intanto è arrivato il momento del caccia alla bufala.
1: Esatto.
0: Siete pronti?
1: Dai.
0: Adesso leggeremo tre notizie, sta a voi 347 490 0042 per dirci qual è la bufala, aspettate il via di Giannini, se no perdete il posto.
1: Il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget e stamattina ci mettiamo anche
0: cosa?
1: Un calmante per il lunedì, va bene?
0: Anzi, vi mettiamo dentro proprio un lunedì, il nostro. Siamo pronti? Cominciamo, notizia numero uno. Senti qua,
1: Dai.
0: Un tedesco appassionato di sfide estreme, André Ortulf, ha stabilito un nuovo Guinness World Record. Ha deciso di battere il record di magnata di miele in 60 secondi. Quanto ne ha mangiato? Secondo te prova a sparare? Beh, in 60 secondi.
1: 150 grammi.
0: 150 grammi più 10 volte tanto. No. 1,2 kg di miele in 60 secondi, viralissimo. Ha bisogno di calorie, secondo me, questo bimbo. Dopodiché è partito a piede per bruciare e per andare su Marte.
1: Mamma mia,
0: un chilo e due di miele. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. In un paesino della Gran Bretagna con 310 abitanti, recentemente è stato eletto come sindaco un castoro.
0: Comunque.
1: Animale molto intelligente e soprattutto costruttore della principale diga della zona, che ha portato benefici a tutta la collettività. È per questo che gli abitanti della cittadina hanno deciso di ricompensarlo eleggendolo all'unanimità il castoro della comunità, il sindaco. Si chiama Tom, il primo sindaco di una cittadina. Notizia numero due.
0: Dopo tanti sindaci cani, uno castoro, cosa cambia? Attenzione, notizia numero tre. Due uomini hanno scoperto a un certo punto di avere qualcosa in comune, ma proprio tanto tanto in comune. Christopher Thomas e Peter Sherratt hanno scoperto di essere tutti e due sposati con Karen Sherratt.
1: No.
0: Sì, lei era una bigama segreta, non l'ha detto a nessuno, sposati per 6 anni, poi adesso hanno lasciato lei, però sono diventati amici loro, anche se si sposano loro ma fra poco.
1: Chi lo sa.
0: Però come si dice, dai via, una moglie per due, ma anche una suocera per due. Notizia numero tre. Io adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini e fateci sapere, è la 1 la bufala, l'uomo più dolce, o è la 2 il castoro sindaco, oppure la 3 malcomune mezzo gaudio?
1: E allora pronti, partenza via, 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala?

0: premiazione, sombre.
1: No, non ti sembra, è proprio questo.
0: Il momento della premiazione. Sì, sì. Dai.
1: E abbiamo anche la vincitrice questa mattina. Ed è Ornella. Pronto?
2: Pronto?
1: Chissà te.
2: Buongiorno.
0: Ma allora, Ornella, questa non è una voce da lunedì, per cortesia. Mm-mm. Mi fai una voce da lunedì?
2: Buongiorno.
1: Ecco. Deve essere coerente. Aspetta però, no, aspetta, Max. Ornella, ci permettiamo, tu lavori, sei libera lunedì, sei a casa, come funziona?
2: Allora, io lavoro e faccio pomeriggio oggi.
1: Hai capito? Quindi è lunedì comunque, perfetto. Certo. Ti premiamo noi. Allora, intanto, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
0: Bravissima, certo. Nessun castoro è diventato sindaco al di momento. Una cittadina della Gran Bretagna.
1: Ha fatto solo assessore per il momento, ci sta.
0: Assessore ai lavori.
1: Pubblici, fra l'altro. Tu da dove ci chiami, Ornella?
2: Io chiamo da Brescia.
1: Ah, bene.
2: Allora, Paratico, provincia di Brescia, sul lago.
1: Dove?
2: Sul lago.
1: No, ma no, il nome l'abbiamo persi.
2: Ornella.
1: No, nel paese, Ornella.
2: Ah, Paratico.
1: A Caratico, a Caratico ti scrivo. Ok, allora ti mandiamo tutti i gadget, tutti per te, di lunedì mattina te li mandiamo, va bene?
2: Sì.
1: E allora,
2: va benissimo.
1: Kiss a te, buon lavoro.
0: Ciao Ornella.
2: Kiss a voi, grazie, buona giornata.
0: Che bello l'entusiasmo, questo è l'entusiasmo che vogliamo sentire, dai, anche
1: dopo
0: di
1: i gadget.
0: Elisa, amore.

0: senza fuggire scattare una foto.
1: Amore, Elisa, quando tu dopo una giornata, un lunedì lavorativo, torni a casa, casomai tuo marito ti fa trovare un cioccolatino, un fiore, oppure tua moglie ti fa trovare le melanzane alla parmigiana.
2: Eccolo, che, questo è amore vero, ricordiamo. Ti capita, sì.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, che veniva in tema di motivazioni e mindset. Ti piace il mindset?
2: Sì, oddio, non mi piace, ma fritto al forno il mindset.
1: Per affrontare col piglio giusto le giornate.
2: Come
1: il lunedì, no?
2: Ma tu la mattina ti svegli volentieri o no? Come sei messo?
1: Allora, io.
2: A prescindere dal lunedì, martedì, proprio la mattina.
1: Da quando sono diventato papà vado a letto prima e mi sveglio prima, e devo dire non mi guasta sta cosa. Tra l'altro i nostri saggi dicevano, uno dei proverbi più famosi, no? Il mattino è in bocca loro.
2: Dipende che saggio. Perché il saggio cinese che dici che c'ha l'oro, io c'ho in bocca un castoro. Svegliati prima mattina e fai buongiorno. Faccio la permanente.
1: Attenzione, c'è una notizia che ci riguarda.
2: Sì?
1: Perché secondo una ricerca a livello internazionale, gli italiani sono i lavoratori più mattinieri del pianeta.
2: Allora, riguarda noi, riguarda Max e la Leti.
1: Bravissimo.
2: Scusami.
1: Il 52% degli intervistati del nostro paese dichiara infatti di essere più produttivo nelle prime ore della giornata, un dato che supera perfino quello della Danimarca e della Svezia. E che non si dica che gli italiani si svegliano a mezzogiorno, tarda mattinata, per incominciare a lavorare, che siamo un po' messicani. Non è vero.
2: Ragazzi, è proprio così, alla mattina l'oro in bocca, dai, sei più portato a fare le cose. Poi dipende quando inizia la mattina, quello è il problema. Alle 5 o alle 11?

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Andate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: nostri eventi sportivi, sì, dei nostri, delle nostre cioè, poi abbiamo parlato del, a proposito, potete già andare a votare gli episodi, sì,
1: sì,
0: andate sul nostro Instagram ufficiale, quello di Radio Kiss Kiss, nelle stories c'è già l'elenco puntato, sì, e voi scegliete l'episodio che abbiamo già citato e l'indomani vi diremo quello che ha vinto.
1: Due citate a Max Vitale e basta, è inutile citare altri due, no Max?
0: Tra poco, a proposito di Formula 1 che tu hai citato tra i tuoi
1: grande,
0: episodi, c'è una storia, molto, come possiamo dire, un simpatico siparetto tra Kimi Antonelli, sì, e Kim Kardashian.
1: Da un lato sì, sai che se lo avessi fatto io tu ci arrestavano a tutte e due?
0: Subito!

0: mamma.
1: Voglio spendere.
0: No. Questa voce è la suocera, non è il marito con questa voce.
2: Stavo guardando, sì. Stavo guardando che praticamente a New York questi ultimi 2 o 3 giorni è successo di tutto.
0: Infatti.
2: È passato sì. di tutto.
0: Ma come hanno festeggiato loro l'NBA in casino? Non è un'altra guerra, gli mancava la
2: guerra
0: in casa.
2: Allora c'è stata la presentazione, insomma, e il fatto che SpaceX sia stata quotata in borsa, quindi c'è stato
0: di mille miliardi.
2: E quindi lì a New York erano tutti quanti in attesa per capire cosa sarebbe successo. Poi c'è stata la partita Brasile-Marocco finita 1-1 che sì. Si è giocata alla MetLife Stadium. Che è uno stadio storico. E poi c'è stata la finale dove con la vittoria dei
0: Knicks. Che poi ho scoperto che sai che Knicks è il diminutivo di Knicksbocker, che significa pantalone alla zuava.
2: Pantalone alla zuava.
0: Ma tieni, che squadra tieni? Tengo i pantaloni alla zuava. Ci sta,
2: Comunque, tifoso, la grande mela sempre al centro del mondo, come sempre.

0: Attenzione perché torna, torna lei, ma non si fidava a venire da sola. Ha detto serve qualcuno. Infatti viene Mango e Mangoni. No, è
1: Angelina
0: Mango,
1: Mango, Marco Mengoni con
0: Canto d'amore. Ti piace?
1: Dirige
0: New Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, New Kiss. E sempre a proposito di sport, avevamo detto della storia di Kimi Antonelli con la Kim Kardashian, che a un certo punto, durante il Gran Premio di Monaco, che Kimi Antonelli ha vinto, la Kardashian gli ha preso l'asciugamano che serviva a lui per asciugarsi dal sudore delle fatiche.
2: Che danno un pacco.
1: Lei fissati. Ci si è pulita gli occhiali e chissà cosa, e l'ha portato via. Al che.
2: Kimi ha fregato l'asciugamano?
1: Kimi ha fregato l'asciugamano? Questa Kim. Cosa simpatica sui social, e si sono aggiunti un po' tutti, e la Kardashian ha reagito nella migliore delle maniere.
2: Insomma,
1: gli ha regalato un asciugamano in tonso con scritto da Kim a Kimi, autorizzato e autografato
2: da Kim a Kimi, ragazzi, hanno
1: risparmiato. Kimi l'ha preso questo asciugamano, ha detto che bello che questo
2: allora
1: regalo.
2: Si è asciugato la faccia, se fai così, Giannini,
1: è
2: indicativo,
3: attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo,
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Yes, yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: attenzione.
1: Se parcheggi l'altra volta lì te la graffio, capito?
2: Allora, secondo me dice proprio questo. Perdonaci, se di nome c'hai, se lo distraducendolo poi. Good morning, Kiss Kiss.
1: Signore e signori, preparatevi perché vi stiamo per dare una comunicazione ufficiale. Noi siamo veramente orgogliosi di questa cosa perché siamo i primi a darla.
2: È ufficiale adesso.
1: Te la dai?
2: Io la prendo, vai tranquillo.
1: Allora, la diamo per primi. Stiamo parlando della terza tappa del Kiss Kiss Wave, dopo i due grandi successi a Torino e di sabato scorso a Baia Domizia.
2: Ragazzi,
1: signore e signori, preparatevi a Viareggio perché in piazza Mazzini il 26 e il 27 giugno ci sarà la terza tappa di Kiss Kiss Wave.
2: E allora abbiamo esagerato come al solito.
1: Allora, se volete i biglietti della Pit Zone, dovete andare a Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno per aggiudicarvi i biglietti di questo esclusivo posto. Ma volete vedere dal vivo chi c'è? Allora ve lo sveliamo subito. E ci sono Aiello, H7, Kate Lumina, Fidi B, Federica Vate, Francesco Renga, Graham Moss, LDA, porca misera, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Tree, Mew, Knight, Nicolò, Filippucci, Rove, Saif, The Colors e Trigno. Che belli, bravi.
2: Ragazzi, lo posso dire? Si esagera sempre di più. Ma il Kiss Kiss Way 2026.
1: Sì.
2: Non sei nessuno.
1: A Viareggio. Kiss Kiss Way.

0: gira, eh? Soprattutto guarda, quando entra Marta, guarda, e gira che sì, e gira che sì, sì.
1: Se no ti, Max, guarda,
0: è entrata la bionda tutta vestita di bianco.
1: Guarda,
0: sui, sui.
1: Non sto ballando, problemi all'anca.
0: Ma io sto guardando Marca, voglio guardarti, dai.
1: A chi è che stai guardando?
0: Ma Marta Martini.
1: È dietro la stella del microfono, non la vedo.
0: Signore e signori, chiudiamo in bellezza questa puntata di lunedì, che nonostante sia stato lunedì, è stata una bella puntata.
1: Lo diciamo, stasera mi raccomando, c'è Sport Match alle ore 19, Kiss Kiss TV.
0: Chiudiamo con Oasis Wonderwall del 1995.
1: Grazie Piga, grazie alla Control Room, la nostra Lucilla.
0: Esatto.
1: Tutti voi, a domani, ore 9. E kiss kiss a tutti!

0: con Wonderwall 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Lo si apprende da fonti diplomatiche. L'accordo, arrivato ieri dopo 17 ore di negoziati, sottolineano, stabilisce i principi per la fine dei combattimenti su tutti i fronti, estendendosi quindi esplicitamente anche al teatro bellico del Libano, dove Israele manterrà comunque un presidio di sicurezza. Il protocollo non risolve i nodi strutturali che dividono Washington e Teheran, ma disegna i contorni di una tregua. Tra i punti dell'accordo c'è anche la riapertura sempre venerdì dello stretto di Hormuz, mentre sulla questione nucleare una soluzione definitiva è attesa entro 60 giorni. Qualora non si raggiungesse, gli attacchi riprenderanno, chiarisce Trump, mentre la TV di Stato iraniana proclama la vittoria, vantando a quanto pare la parziale revoca delle sanzioni e rivendica insieme all'Oman la navigazione controllata di Hormuz, al contrario di quanto afferma la Casa Bianca, e cioè che lo stretto sarà transitabile liberamente senza alcun pagamento. In una dichiarazione congiunta, Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono disponibili a collaborare con le parti e pronte a revocare alcune sanzioni a Teheran a fronte della rinuncia all'arma atomica. Giorgia Meloni, in partenza per il G7 di Evian, definisce il memorandum un'occasione di pace da cogliere e anticipa che, fermo restando l'autorizzazione parlamentare, l'Italia è pronta a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Circostanza questa che alimenta la fiducia dei mercati. Borse europee in rialzo, Milano più 0,7%, in calo il prezzo del petrolio, WTI $80 e Brent $83 al barile. Ucraina, fuoco incrociato con la Russia, 3 vittime a sud di Mosca, 9 tra Kiev e Kharkiv. A fuoco il tetto della cattedrale della Dormizione, una delle chiese del celebre complesso patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il metropolita Epifanio, capo della chiesa ortodossa ucraina, ha condannato l'attacco come un crimine contro l'umanità, la storia e il cristianesimo. Per il ministero della difesa russo, la cattedrale è stata invece colpita da un Patriot scaduto fornito a Kiev. Duro il ministro degli esteri italiani, un attacco gravissimo, Mosca non vuole la pace. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo indicizzato all'inflazione con cedole semplificate, pensato per i piccoli risparmiatori. A metà mattina siamo già sui 28.000 contratti per oltre 1 miliardo di raccolta. Della durata di 5 anni, il titolo garantisce un tasso fisso minimo dell'1,6% con premio finale extra dello 0,6 sul capitale, riservato a chi lo acquista nei giorni di emissione e lo detiene fino a scadenza nel 2031. La sottoscrizione sarà possibile fino a venerdì, salvo chiusura anticipata. Lo sport, calcio, il mondiale. Nella notte italiana, Svezia batte Tunisia 5-1. Nell'altra gara del gruppo F, l'Olanda non è andata oltre il pari 2-2 con il Giappone. Per il gruppo H, nel pomeriggio l'esordio della Spagna con Capoverde. A mezzanotte Arabia Saudita, Uruguay. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

come è andato questo weekend? Vi siete divertiti, vi siete rilassati, siete stati a mare, escursione, gita fuori porta, a casa a fare il cambio di stagione che ancora devo concludere, devo essere sincera. Buon pomeriggio a tutti da Marta, si riparte lunedì 15 giugno, saluto Max e Max che tornano domani, Luigi Fischetti in regia, saremo insieme fino alle 14, c'è la nostra tripletta, Lola Young con Mezzi, Francesco Renga con Cambio Direzione, ma subito Olivia

Lola Young con Messi su Radio Kiss Kiss. Ma vogliamo iniziare col parlare della tappa meravigliosa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Mamma che meraviglia, non so se avete seguito un pochino anche tramite i nostri canali social. Se non l'avete fatto, fatelo, perché è veramente una tappa meravigliosa come quella di Torino. Ma noi non ci fermiamo e già stiamo preparando tutto per vivere la prossima tappa, quella di Viareggio. Poi nell'arco di queste due ore vi darò anche tutte le info necessarie per essere dei nostri. Come è andato questo weekend? Spero che vi siate divertiti e rilassati, e tra poco abbiamo qualche parere interessante.

0: Eppure i ragazzi, devo essere sincera. Allora, cosa avete combinato questo weekend? Sentiamo un pochino.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Marta. Niente, ieri siamo stati a fare le valigie e questo è il mio 35esimo anno di animazione.
0: Che meraviglia.
1: E mi troverò ad andare in Sicilia e passare tutta l'estate lì.
0: Che bello.
2: Buongiorno, kiss kiss a tutti. Ciao Marta, ieri mare e io ancora devo fare il cambio di stagione.
0: Anche tu, ma come si...
2: Un bacione da Catanzaro.
0: Io pesco qualche maglietta di qua e di là, però ancora non ho effettuato il cambio di stagione completo e mi scoccia terribilmente, devo essere sincera. Allora, stamattina leggevo di un oggetto di cui potremmo dover fare a meno nei prossimi tempi, e la cosa potrebbe preoccupare qualcuno, ma intanto, insomma, di quanti oggetti che credevamo indispensabili abbiamo poi dovuto fare a meno. Ma ne faremo a meno proprio di uno veramente incredibile.

Sway, sold out di Torino e Baia Domizia. Il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Kiss, kiss.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss Kiss.

tu avrai perso il tuo sentiero, noi abbiamo perso il nostro dinero, caro il... Francesco Gabbani con Summer Funk. Sono Radio Kiss Kiss, allora diciamolo, a quanti oggetti che ritenevamo indispensabili abbiamo poi dovuto dire addio negli anni, ma non noi personalmente, ma

0: Qualcuno che è stato preso in giro per il cognome, scriveteci perché dedichiamo questi ultimi minuti alla radio proprio ai vostri cognomi.
1: Perché no? Ciao Pappo, chi schissa te?
2: Ciao a voi.
0: Ciao, grazie. Per seguirci dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff.
1: Io per esempio Castaldo faccio il cognome.
0: Castoro.
1: A scuola mi dicevo Castoro. È durato poco però perché devi sempre smorzare il cognome per prendere in giro e non c'è niente da fare.

0: Ciao. Sono Nelly da Catania. Mm-hmm. Il mio cognome tipico siciliano è Privitera. Non vi dico a scuola, soprattutto alle medie. Piritera.
1: Okay. Piritera, quindi ok, ti prendevano il giro per il tuo cognome. Questa cosa dei cognomi, comunque vedo che stanno arrivando un po' di messaggi scritti, anche di note vocali, quindi molti nostri ascoltatori venivano presi in giro e vengono presi in giro per il proprio cognome, come fa Giorgia Di Marco, che dice: io mi chiamo Giorgio Di Marco, ma da sempre la gente si confonde e mi chiama Marco al posto di Giorgio.
2: Vabbè, questo è proprio un classico. Claudia per esempio ci ha scritto: il mio cognome è 32, non vi dico le battute, sempre sorriso a 32 denti.
3: Eh beh, ovvio. Che occhia mazza di cognome. Lasciamo stare le battute, tutto il tempo, Eric Chiavazza.
1: Però è bello che ne parli alla radio, è bello che non hai vergogna e lo racconti qui in diretta su Kiss Kiss. C'è Papa Luigia da Caserta che dice: io venivo presa in giro perché il mio cognome è Papa Luigia.
2: Lei si chiama Luigia, però capito, sempre la chiamavano Papa, come
1: quindi,
2: se fosse il Papa.
1: Certo. Papa Luigia è tanta roba.
4: Ciao Kiss Kiss, allora, data la parentesi sui cognomi, voglio fare questa parentesi. Vai. Il mio cognome è Mitilini, quindi praticamente una piccola cozza, ecco, un mitili piccolo.
1: È un mitile gnocco.
4: Non so in quanti me l'hanno distrutto, Mitilini, Mitrillini, Michilini.
2: Un classico, anche sbagliare il cognome, a volte senza rendersene conto, e invece a volte storpiarlo apposta, come ci scrive Daniela, una nostra ascoltatrice, che dice: mi chiamo Vermile, immaginate, verme a vita, quante volte l'ho sentito appunto nel corso del tempo.
1: Vermile. Ciao Marco, ciao Raffi, io faccio di cognome 40 e ce lo scrive Alfonso. Vabbè, quando tu c'hai il cognome comunque con un numero, secondo me non è così difficile rispetto a quello di prima, che c'aveva Chiavazza, rispetto magari, io avevo un amico che si chiamava Francesco e di cognome Mertasauro, con l'attivero Mertasauro.
2: Quindi quello poi si può storpiare in due modi.
1: Immagina come lo sto

Piano. Con Merta senza la T e con Sauro, dinosauro, eccetera. Raff, chiudo col messaggio di qualcuno che ci dice: il mio cognome è Cozzolino, ma da sempre mi chiamano Coccolino.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
2: Yes, yes.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.

0: oggi che si trova in Messico.
1: I mondiali! Olè!
0: Iniziate a pensare tutte le cose che si possono trovare in Messico, perché appunto la parola di oggi si trova lì. E io lo dico perché già ho fatto questo spoiler: la password è sempre legata e da una parola e da un numero.
1: Il numero invece è il numero dei mondiali vinti dall'Italia. Non tocchiamo i mondiali dell'Italia, per piacere.
0: Però visto che oggi abbiamo parlato di sfottò,
1: c'è proprio tristezza.
0: Il presidente Infantino che ha preso in giro, poi anche chiesto scusa pubblicando una foto sul suo Instagram con Rivera. Quindi vabbè, insomma, abbiamo detto la password di oggi si trova in Messico, che è uno dei posti appunto dove si gioca il mondiale quest'anno.
1: Vediamo chi è il più veloce che riesce ad indovinare la password. 347 490 0042. La potete trovare in Messico la parola, il numero invece è il numero

0: oggi la parola la potete trovare in Messico e il numero dei mondiali vinti dall'Italia.
1: Password è tequila 3.
2: Accesso negato.
0: No, non è tequila 3.
3: Cactus 4.
2: Accesso negato.
4: Neanche il cactus.
1: Chi cappello è? Messicano 4.
4: Bello.
2: Accesso negato.
0: C'è chi ci scrive la password e olé 4.
4: Olé. No.
2: Accesso negato.
0: No.
4: Molti per esempio sono andati sul cibo. Tortillas 4.
2: Accesso
0: negato. La password di oggi ha a che fare con il cibo? Punto interrogativo.
4: Sì.
1: Chi è? Tacos 4.
2: Accesso negato.
0: Non è Tacos 4, c'è chi ci scrive Speedy Gonzales 4. No.
2: Accesso negato.
0: Ha a che fare con il cibo, quindi?
3: Sombrero 4.
4: No.
2: Accesso negato.
4: È tipico del Messico il sombrero, ma no, perché stiamo dicendo appunto che ha a che fare il cibo.
0: Chupacabra 4.
2: Accesso negato.
0: Nachos 4.
2: Accesso negato.
0: Pablo Escobar 4.
4: No, no, che c'entra? Non
2: accesso
4: è,
2: negato.
4: No. Non era messicano, no.
5: Siesta 4.
0: No!
2: Accesso negato.
4: Bella la siesta con la chitarrina e l'ukulele. Churros 4 potrebbe essere?
2: Accesso negato.
0: Andiamo al telefono, pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
0: Come Alan. Ti chiami?
6: Ciao, sono Alan.
0: Alan
6: da Siracusa.
0: Alan da Siracusa, qual è la password di oggi che ti fa vincere i gadget di Kiss Kiss?
6: Guacamole 4.
0: Olè!
4: Grande! Bravo, bravo Alan.
6: Grazie, grazie.
4: Chiaramente se diciamo Alan subito ci viene in mente notte una notte da leoni.
6: Non ho sentito, scusate ragazzi.
4: No, abbiamo detto quando diciamo Alan ci viene subito in mente una notte da leoni, no?
6: Beh, certo.
4: Per forza.
0: Tu sei quel tipo di Alan o sei un Alan più tranquillo?
6: No, no, più tranquillo, ma è fisicamente completamente diverso da lui. Okay. Non niente.
4: Hai ragione, hai fatto bene a specificarlo. Va bene, Alan, vuoi salutare qualcuno qui in diretta su Kiss Kiss?
6: Volevo salutare solo mia moglie, che non penso mi stia ascoltando, e tutti quelli che mi conoscono.
0: Bene, Alan, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
6: Ciao,
0: Kiss Kiss
6: ragazzi,
0: a te.
6: Siete grandi, un abbraccio.
0: Ciao!

0: Ma sai che...
1: Buon pomeriggio dai vostri amichetti, gli orsetti lavatori.
0: Ma che lavatori, orsetti, ormai devo dire corrieri di Kiss Kiss, con un bel carico di emozioni sulle spalle, perché siamo reduci proprio dalla tappa di Baia Domizia del Kiss Kiss Way. Ben ritrovati, è
1: Salve.
0: Lunedì 15.
1: Bello, bello, bello. Oggi no, che giorno è? Lunedì?
0: Oggi è lunedì 15, quindi vuol dire che siamo già arrivati a metà mese di giugno, e non chiedermi come ci siamo arrivati.
1: Allora non ce lo chiediamo.
0: Non ce lo chiediamo, diciamo solo che siamo a inizio settimana, la cosa non la facciamo pesare più di tanto. Partono i corrieri e partono con la sigla.

0: E per questo finisce la canzone di Annalisa che si intitola Canzone estiva. Ben ritrovati nei corrieri di Kiss Kiss. Devo dire con energia un po' da recuperare in qualche modo. Perché...
1: Dai, ma che hai fatto? Questo, mamma mia, deve recuperare l'energia. Hai dormito 20 ore stanotte.
0: Non è vero, ma non è vero.
1: Come no? L'hai detto tu.
0: No, ho dormito un po' ieri pomeriggio. Poi ho...
1: Ti sei fatto la pennichella?
0: Un pochino sì. Però sai che quando io dormo un po' di pomeriggio, poi faccio difficoltà a dormire.
1: A dormire la sera.
0: Mi capita, perché io invito
1: quando ieri
0: che...
1: siamo tornati.
0: Sì.
1: Siamo tornati che poi tu hai preso la macchina, sei andato via. Mi sono fatto una doccina.
0: Sì.
1: Ma perché?
0: No, spieghiamolo però. Tornati da dove? Magari qualcuno ha appena acceso la radio.
1: Siamo tornati da Baia Domizia.
0: Seconda tappa del Kiss Kiss Way, ok.
1: Allora, che è successo? Che io sono tornato a casa, ho cominciato a vedere una serie TV.
0: Ah, vedi.
1: Bello, sul divano.
0: Slow living.
1: Mi sono proprio slow addormentato. Sono addormentato, ma dopo, pensa, io pensavo di aver dormito 2 ore. E erano passati 8 minuti.
0: È bella cognizione del tempo.
1: 8 minuti mi sono svegliato perché la vicina c'aveva, non lo so, una nipotina, una bambina. Che piacevolmente parlava. Sai le bambine che hanno quella voce sottile che ti penetrano nel
0: cervello? Le vocine bianche dei bambini che sono adorabili, scusami.
1: Esatto. Però io fa per non sentire la bambina, ho chiuso la porta, ho chiuso il balcone.
0: E quindi
1: ho dormito altri 4 minuti. Al 5° minuto mi sono svegliato una zuppa di sudore.
0: Ma perché non accendi l'aria condizionata? Scusa, siamo a giugno.
1: No, perché non io lo sai, con l'aria condizionata poi dopo se ne va la voce.
0: Allora devi scegliere o il caldo o la bambina.
1: Comunque sono stati i peggiori 15 minuti della storia.
0: Questo è tutto quello che tu hai riportato. E allora lo vedi che come dico io che dobbiamo recuperare le forze? Allora, signori, benvenuti ancora una volta nei Corrieri di Kiss Kiss. Sapete che a inizio appuntamento noi celebriamo la giornata mondiale. Chiedo alla regia regia se abbiamo possibilità di farlo adesso, altrimenti lo facciamo dopo.
1: Lo facciamo
0: dopo? Ce l'abbiamo, vai!
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi lunedì 15 giugno, giornata mondiale delle buste, dentro alle buste, conservate nelle buste, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: Succede sempre, ce li abbiamo tutti. In realtà poi quelli più...
1: Tutti abbiamo un angolo della cucina,
0: sì,
1: soprattutto della cucina, magari incastrate tra il muro e il frigorifero,
0: sì,
1: oppure nella busta delle immondizie,
0: sì,
1: dove stanno i detersivi sotto al lavabo.
0: Allora, quelli un po' più precisini hanno acquistato da qualche parte un portabuste.
1: E non mi piace.
0: E tu incastri dentro
1: non mi piace
0: e poi tiri da sotto.
1: Non mi piace, perché quello siccome esteticamente è brutto.
0: È vero.
1: Quelli che ce l'hanno nella cucina mi dà fastidio. Allora o lo tieni fuori al balcone nascosto.
0: Puoi sapere io in che contenitore ho le buste dentro le buste dentro le buste?
1: Certo, cosa ma già lo so. Nella macchina.
0: No, ma che? Ce le ho in una calza della Befana.
1: Ma veramente?
0: Ma non sto scherzando.
1: E poi ce l'hai
3: minchia stiamo parlando.
1: Signore, di niente, torniamo fra poco.
0: Oh,
1: intanto.
0: Grande costante delle buste nelle buste?
1: Costante?
0: No, lo scontrino.
1: No,
0: lo scontrino nascosto.
1: Io li lascio sempre. Scontrini e le buste.
0: Certo.

0: Dracula. Mi piace pronunciarlo così come lo dicono loro. Tame Impala con Jenny, Dracula su Radio Kiss Kiss. Sono le 16:14.
1: E che fai? Non entri nella rassegnata stampa?
0: Hai voglia? E per quale motivo poi?
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Non litigati. No. Mi piace la pancetta di uno e i capelli un po' grigio di un altro.
0: Grazie, con noi.
1: Grazie, amore mio.
0: La pancetta di chi? Scusami.
1: La mia, sicuramente la mia.
0: Perché...
1: Allora, siamo molto rassegnati, ragazzi, per le polemiche sorte in merito ai biglietti dei mondiali.
0: Allora, cosa è successo? Che la FIFA a gennaio aveva dichiarato che il suo sito aveva ricevuto 500 milioni di richieste di prenotazioni per tifosi che volevano andare sugli spalti a fare il tifo per la propria squadra.
1: Quindi loro a monte hanno detto allora quest'anno spacchiamo proprio, alziamo i biglietti. Ma di quanto? Di un po'? No, alziamoli di la metà, ma quando mai? Alziamoli del triplo.
0: Ragazzi, storia davvero, devo dire, molto triste. Perché adesso quanti
1: sono ancora 176.000 biglietti
0: invenduti.
1: Infatti si vedono molte partite con gli spalti completamente
0: che
1: vuoti.
0: Non è proprio bellissimo.
1: Esatto.
0: Allora, è stata sempre la la federazione, la FIFA, no, a dire regà, noi purtroppo sappiamo che per adeguarci al mercato americano abbiamo dovuto alzare un pochino i biglietti.
1: Solo capito, che la però verità poi è non che... dite più che il calcio è del popolo, il calcio è di tutti. Perché ragazzi, stiamo parlando di biglietti veramente cari.
0: Ma scusami, allora, se noi parliamo della partita inaugurale che abbiamo già visto, quant'era? $800 per...
1: 800 la prima partita.
0: La prima partita.
1: Ma siamo per non parlare poi della finale. Diciamo, chi è? Però scusi.
4: Ciro, si dica. Ti capita un cappellino.
0: Ma no.
4: Portamelo che ce la cerca la carne.
0: Lascia stare.
1: Papà, non posso. Non posso, te l'ho detto 50 volte.
0: Peppe, non insistere perché altrimenti poi lo costringe a fare cose losche e non le può fare.
1: Ti stavo dicendo che per la finale nel New Jersey i biglietti partono da un minimo di $4,100 fino ad arrivare a $8,600 per quelli premium.
0: Esatto, ma cosa faccio io? Me le guardo da casa.
1: Ma sono d'accordo, ma sai che faccio io?
0: No, non lo dire, non lo dire, ecco.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Kiss, kiss.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Kiss Kiss.

0: dai, serve, serve tantissimo di lunedì pomeriggio, no? Questo mood qui di Anotr con Talk
1: to You. È stato bravissimo, tra l'altro,
0: Dove?
1: Ah, baia.
0: C'erano tanti altri, non c'era lui.
1: Incredibile.
0: No, sembrava... però abbiamo avuto Kamrad, abbiamo avuto tanti
1: momenti. Sembrava di averla riconosciuta, non
0: Va
1: era...
0: bene, intanto io volevo capire come ti ponevi nei confronti di questa notizia che, devo dire, mi ha molto rallegrato e che stiamo per raccontare.
1: Io sono d'accordo, finalmente qualcosa che si muove, perché
0: hai
1: ci
0: voglia.
1: Trasferiamo in Argentina, dove se hai i soldi per comprare una partita del mondiale della squadra appunto del cuore dell'Argentina,
0: se...
1: significa che hai anche i soldi per mantenere i tuoi figli. Dove vogliamo arrivare?
0: Arriviamo fino al punto proprio in cui si racconta che la città di Buenos Aires ha trasmesso alle autorità statunitensi un elenco di 13.000 morosi, genitori morosi, cioè quelle persone che non versano regolarmente l'assegno di mantenimento dei propri figli, però vanno a vedere le partite della nazionale.
1: No, che succede? Che siccome ancora devono giocare, però l'obiettivo è impedire loro l'accesso agli stadi negli Stati Uniti durante le partite della nazionale argentina.
0: Allora,
1: proprio perché, ma scusa, fammi capire, non hai soldi per mantenere la cosa e poi te ne vai a vedere la partita?
0: Esatto.
1: Niente. Allora, è quello.
0: E poi no, interdetto l'ingresso negli stadi. Tra l'altro, però, c'è, diciamo, questa piccola regola per cui hanno alcuni giorni di tempo, fino a pochi giorni di tempo prima della sfida. Poi, tra l'altro, l'Argentina con chi sarà? Con l'Algeria, se non sbaglio,
1: sì, credo
0: a
1: di
0: Kansas
1: sì.
0: City. Ecco, pochi giorni di tempo per regolarizzare la posizione nei confronti della famiglia e quindi versare l'assegno
1: esatto.
0: di mantenimento.
1: Quindi, se non paghi, che ne so, da 2-3 anni. Anni devi pagare, ne so, 7-8 mila euro
0: ecco.
1: per andare a vedere una partita.
0: Mi sa che rinunciano alla partita in
1: Direi
0: quel caso.
1: Sì.
0: Però finalmente, come hai detto, qualcosa
1: si muove.
2: Sono stato

0: Dua Lipa con Alex Warren nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, non so se tu, a proposito sempre di mondiali, Ciro, visto che ne stiamo parlando,
1: sì,
0: mi è capitato di vedere in questi giorni un video che sta girando, estratto da un TG, dove la giornalista elenca le personalità eminenti presenti.
1: Che erano sullo stadio, gli spalti.
0: Che erano sugli spalti. Adesso non mi ricordo neanche di quale partita, però io mi ricordo
1: una
0: che la giornalista...
1: gaffe di quelle veramente importanti, forse allora, superiori a quella che ho fatto io con Olli a Sanremo.
0: Di cui magari racconteremo dopo.
1: Poi ne parleremo, però secondo me è superiore.
0: No, perché la giornalista dice, come possiamo vedere, Hollywood prende forma sugli spalti di questo stadio. Ci sono Leonardo DiCaprio, c'è David Beckham, c'è Steve Jobs. Quando
1: Jobs.
0: Ho sentito Steve Jobs, no, ma sai
1: ma
0: che
1: Steve Jobs è morto nel 2011.
0: Io mi metto sempre molto in discussione, perché dico, forse sono io che ho capito male.
1: No,
0: forse
1: e invece no, perché ha sbagliato, ma forse perché è stato scambiato, Bill Gates è stato scambiato con Steve Jobs.
0: Probabilmente sì.
2: Figura di merda.
0: No, però aspetta, perché tutto magari si fermasse a questo, solo che lei ha anche detto, e poi insieme a queste personalità c'è anche

0: Brad Pitt.
1: Ma non era Brad Pitt, ma ero io.
0: No, cioè, non eri tu.
1: Allora uno hai capito, sei
0: non
1: imbrogliato.
0: Non eri tu, può capitare. Era Rob Lowe, che più o meno, voglio dire, quel biondiccio ci può pure stare, solo che, capisci, due gaff in un solo momento. Tu una cosa devi fare.
1: Sì. Ma io proprio lo sai che direi? Sei grande.
0: Sei grave, figurati. No, però poi, siccome noi siamo un po', come si dice... Siamo un po', come dire, vittime anche noi, sì, spesso.
1: Anche io in questo momento sono un po' vittima.
0: No, di questi lapsus, di queste gaffe che facciamo anche molto spesso. E poi ci sono gli ascoltatori, meno male che ce le fanno notare. Ci dicono, raga,
1: avete sbagliato. Voglio far notare invece io un'altra cosa.
0: Cosa vuoi
1: questa
0: far notare?
1: È la canzone con l'intro più lungo della storia della vita.
0: Beh, quindi ci possiamo godere un altro momento a chiacchierare con i nostri amici.
1: Questo è praticamente...

0: proprio che ti viene voglia un po' di cantare, un po' di ballare Starlight su Radio Kiss Kiss. E novità invece che arriva con Michele Bravi.
1: Ah, che bello, ma che è questa cos'è? È un'uscita a 4.
0: No, aspetta, perché lui ha definito questo pezzo non solo un bel pezzo da sentire anche con una vena malinconica, ma lui l'ha definita una sorta di commedia sentimentale.
1: Attenzione, perché si intitola Io, tu, lei, lui.
0: Sentiamo,
1: l'altro.
0: Questi sono i protagonisti.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: l'estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, yes. Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te. Conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La COP sei tu.
12: Kiss, kiss.
13: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
14: Kiss, kiss.
15: La musica più bella. La musica più bella.

0: Saint, Bob Sinclair con Kaisa su Radio Kiss Kiss. Buon lunedì, signori. Buon lunedì.
1: Salve, salve anche a te.
0: No, grazie mille per questa gentilezza e questa compostezza.
1: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, no?
0: Ah, sì,
1: anche
0: sì.
1: Siamo un po' esclusi, un pochino. Sì,
0: scusa, qui ci chiedono i radioascoltatori, ma tutti quelli che continuavano a sostenere la possibilità che poi l'Italia venisse ripescata.
1: C'è ancora una possibilità?
0: Sì, vabbè, magari fra 4 anni vedremo. Però intanto, tra i primi fenomeni virali di questi mondiali, non abbiamo parlato di un video importante.
1: Ragazzi, l'arbitro, l'arbitro che durante la situazione del VAR, lui sta lì, tu sai, nei maggiori campionati l'arbitro, dalla stagione passata, può dire al microfono, può comunicare con gli spalti, con tutti gli spettatori, per dire la sua decisione, per
0: rispetto
1: spiegare
0: a quell'azione che è stata effettuata.
1: Esattamente, per spiegare perché ha preso quella decisione.
0: E che cosa è successo? Wilton Pereira Sampaio, questo arbitro brasiliano, durante la partita tra Messico e Sudafrica, cosa ha fatto?
1: Niente, ha dovuto spiegare quello che è successo, però in lingua inglese. Evidentemente non è proprio ferrato in inglese.
0: Abbiamo
1: l'audio.
0: Abbiamo l'audio, sentiamolo.
2: Sentiamo. Vai. First reaction, shock.
0: No,
2: shock because. Shock.
1: Questa è un'altra cosa.
0: Più o meno la dimensione era quella.
1: E la cosa più bella è vedere i giocatori che guardano l'arbitro proprio con una faccia proprio di, come quando parla Alfio a volte, io lo guardo e dico: ma che sta dicendo?
0: Ma che cosa sta
2: dicendo? First reaction.
0: Esatto. Solo che io parlo in italiano, diciamo che è la mia lingua e non mi faccio capire. Figurati,
1: shock,
0: lui in inglese non si è capito niente, però inutile dire, è diventato virale.
1: Ma scusa,
0: in meno
1: non abbiamo
0: secondo.
1: Un altro pezzo con 34 secondi?
0: No, non ce l'abbiamo, anzi.
1: Ma che peccato!
0: Il prossimo mi parte subito ed è quello dei Maroon 5.

0: Così Maroon 5 chiudono questo pezzo. Intanto stavamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss di quest'arbitro brasiliano che si chiama Wilton Pereiro Sampaio. Ma che c'entra? È brasiliano, è brasiliano, non è messicano. Comunque ha fatto la sua bella figura nel tentare di parlare in inglese con lo stadio, ma l'inglese non lo conosceva. L'effetto è stato shock di goose. Però chi di noi, ah, scusi, chi è senza peccato scagli la prima pietra.
1: Sì, quando che noi vuoi dire?
0: Quando noi andiamo all'estero, capito, cioè un po' ci dovremmo preparare per parlare un pochino
1: ma
0: meglio.
1: Guarda, ma tu lo sai qual è il segreto per parlare bene l'inglese?
0: Studiarlo,
1: no,
0: scusami.
1: Bere un bicchiere in più e poi a lasciarti andare sui finali.
0: Sì, cioè sì, ma non è che se ti lasci andare sui finali non è che
1: è importante.
0: Credo che anche un orecchio meno attento si accorgerebbe che quello non è inglese. Poi se vuoi mettere a Wanda Lai
1: da a Wanda Lai,
0: che è abbastanza internazionale, lo capisco bene. Vero
2: di
0: è che
2: minchia stiamo parlando.
1: No, stavo parlando. No, per favore. Tra l'altro, ma lo sai che ho scritto una canzone nuova?
0: Veramente?
1: Sì.
0: Come si intitola?
1: Non ha un titolo ancora, perché ho per adesso fatto il ritornello.
0: Come fa?
1: Emozione sempre verde.
0: È molto brutta. Te lo dico così,
1: è molto brutta.

0: un lunedì pomeriggio qualunque su Radio Kiss Kiss. Dai, allora, intanto, storia della musica 1978.
1: Anno in cui la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto
0: Ciro,
1: la prima cocciantería. Bellissima.
0: Aspetta, cocciantería può significare solo una cosa.
1: Appunto, si vendevano solo dischi di Riccardo Cocciante.
0: Va bene, dai.
1: Era mio padre lì in vetrina con i capelli ricci.
0: Io avrei abbinato anche delle parrucche molto ricce.
1: Anche che quella
0: ma male non erano. Nello stesso anno, per fortuna, cose serie, quelle dei Toto che tiravano fuori questo singolo incredibile, Hold the Line.

0: Buon pomeriggio.
1: Che c'è?
0: Arrivederci.
1: No, che arrivederci.
0: Siamo noi, Corrieri.
1: Stiamo solo cominciando la seconda ora. Tra l'altro, scusami, si ragionava anche qui del fatto che Toto è un attimo che ti viene GTA Sant'Andreas in mente. Perché sai che quando nella macchina, quando
0: lo ricordo nei film,
1: sintonizzava la stazione radio, mi partiva il pezzone Old Line che avete appena sentito. Signori,
0: allora vogliamo salutare tutti i bambini che ci stanno ascoltando in questo momento, perché sono tanti.
1: È vero,
0: sono tanti, sono nelle auto con i genitori.
1: È vero.
0: Stanno ascoltando le nostre stupidaggini.
1: Ma infatti, allora, Ciro, abbiamo un grande senso di responsabilità,
0: esatto,
1: noi due.
0: Esatto,
1: quindi...
0: perché volevo dire le nostre minchiate, però non l'ho detto perché so che ci sono tanti bambini all'ascolto.
1: Facciamo che c'è la musica anche per loro. Arriva Madonna.

0: Io sono sicuro che esiste un multiverso. In quel multiverso tu hai duettato, anzi triettato, con Madonna e Sabrina, e alla fine loro dicono Madonna, Sabrina.
1: Vedi che Cerozzo.
0: Sai che non sarebbe male. Cerozzo. Corriere di Kiss, Alfio e Ciro, eccoci qua.
1: Ciro la mano.
0: Il momento che tutti stanno aspettando.
1: Quale?
0: Quello dei saldi.
1: Attenzione, no, ragazzi!
0: Diciamolo.
1: Saldi estivi 2026. Quando partono?
0: Chiediti perché abbiamo messo l'inno americano.
1: Perché è il 4 luglio.
0: Esatto.
1: Ed è la combacia con la festa della.
0: Che è la cosa?
1: Della liberazione.
0: Se la liberazione dagli alleati.
1: La festa degli alleati.
0: No, è la.
1: Quando li hanno liberati dalla.
0: L'Independence Day. L'Independence Day, ovviamente, quello ci risuona. Però il 4 luglio in Italia per tutte le regioni varrà una sola regola.
1: Sì, andiamo a comprare.
0: No, andiamo a comprare quello che abbiamo desiderato per tanti mesi, ma costava
1: poi
0: un po'
1: andiamo
0: troppo.
1: Lì e non troveremo la nostra taglia.
0: Ovviamente.
1: Ci dovremo accontentare di una taglia più grande o più piccola.
0: È
1: più
0: vero.
1: Piccola perché? Perché sei un ottimista. Io dici, vabbè, ma tanto io d'estate mi asciugo.
0: Sì, al sole, magari. Dopo aver fatto il bagno. No, però allora guarda, la conferenza delle regioni ha stabilito che la data deve essere una sola per la concorrenza, quindi il 4 luglio saldi dappertutto. La differenza sai dove sarà?
1: Dove sarà?
0: Nella fine dei saldi. Chiedimi
1: perché?
0: Quando finiranno i saldi.
1: Non lo so, quando finiranno i saldi? Quando finisce la roba?
0: No, non lo so neanche io in realtà.
1: E allora che domanda è?
0: No, perché in alcune regioni finirà ad agosto, in altre finirà a settembre, in altre finirà a ottobre, non si capisce
1: ma
0: niente.
1: Ma che come dice che
0: Niente, lascia.

0: Che maledetto, Benedetto Fulminacci, benedetto sempre maledetto sia.
1: Poi è stata tagliata perché poi alla fine era maledetto, non ti devono mangiare
0: i cani. Certo, maledetto me intanto era semplicemente il titolo. Sono le 17:12, so sì. Che mi vuoi parlare perché noi ormai presi da questo shopping compulsivo, non bastavano i negozi, adesso anche con lo shopping online non ci stiamo più dentro.
1: Ma non solo noi, soprattutto in Corea del Sud, perché è diventato un problema che attanaglia. Attanaglia la società.
0: Volevo far notare alla regia
1: si chiamano tutti Atanasi.
0: Volevo far notare alla regia che questa è musica giapponese, non è che
1: è uguale, tutta del sole.
2: Vabbè,
0: ciao.
1: Allora, in Corea del Sud arrivano i negozi finti per combattere la dipendenza da shopping.
0: Addirittura.
1: Hai capito come funziona?
0: Come
1: funziona? È tutta una farsa.
0: Cioè?
1: Perché si sono resi conto che l'attesa che lo fate là, hai capito?
0: Vabbè.
1: Quindi che cosa fanno? Cioè, tu hai la possibilità di aprire l'app.
0: Sì.
1: Comprare,
0: okay.
1: Mettere tutto nel carrello.
0: Bene.
1: Pagare.
0: Addirittura.
1: Seguire il corriere.
0: Addirittura.
1: Che arriva fuori alla tua porta.
0: Se
1: tu apri la porta, cosa dici?
0: Chi è? Che mi hai portato?
1: Sta ceppa. Cioè, è tutta una finta.
0: Allora, si chiamano Dopamine Sites. Effettivamente nascono per contrastare quel sempre più gravoso problema in Corea dell'acquisto compulsivo.
1: Ragazzi, questo fenomeno sembra essere confinato solo lì in Corea, ma attenzione, cioè, mio cugino diceva negli anni 80,
0: tuo cugino metteva il mattone, però nel
1: fortissimo pack. Tanta roba,
0: quello era il mattone size. Vabbè, comunque questo modo di prenderci un po' per il culo da soli, raga, non va affatto.

0: Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: La senti?
16: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
16: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che schifo, Simone! No,
1: come ti permetti? Cosa sono?
0: Mamma mia, un ectoplasma!
1: Uno scarafaggio. Allora, scusami, ritorniamo un po' a bomba su questa faccenda dei dopamine sites. Che
0: hai
1: sono...
0: detto bomba?
1: Ho detto bomba.
0: Hai detto bomba?
1: Sì, ho detto bomba.
0: E qui ci vuole un po' di balli latinoamericani.
1: No, le rifacciamo dopo, magari nel caso. Però,
0: va bene, ma ci siamo persi un momento, peccato.
1: In Corea sono talmente consapevoli, Corea del Sud, del fatto che i ragazzi sono, hanno l'acquisto compulsivo, che hanno creato dei siti dove tu compri, ma in realtà non compri, metti nel carrello, segui il percorso dei corrieri, ma non ti arriva niente a casa. Effettivamente.
0: Stiamo toccando il fondo, diciamo.
1: Il problema
0: dai.
1: Ce l'abbiamo anche noi. Di nuovo, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Allora, c'è qualcosa che tu compri in maniera compulsiva,
0: certo,
1: che non riesci a smettere di comprare?
0: Io, per esempio, ho sta mania di comprare cose per la casa.
1: Ah, vedi?
0: Ma roba, tipo, c'è la settimana dei quadri e quindi compro stampe.
1: Ah, ok.
0: Tutte queste cose. Poi attacco, faccio tutto. Poi dico che ci manca ancora qualcosa perché la parete è giù. E poi vado con i suppellettili.
1: E fu così che casa di Ciro diventò una galleria.
0: No,
1: d'arte.
0: È vero, le piante, i divani, sedie. Io
1: sono oggetti
0: sempre a
1: comprare d'arredo, oggetti, complementi
0: sì,
1: d'arredo.
0: Perché devo sempre mettere cose in casa. Mi piace, è più forte di me.
1: Io ho una giustificazione perché io non smetto di comprare contorno occhi, ok? Per le zampe di gallina.
0: Ma scusa, ma quanti occhi hai tu?
1: No, aspetta, ti spiego. La verità è che nessuno
0: almeno
1: funziona.
0: Almeno io ho un sacco di pareti.
1: Neanche l'acqua sana, ho provato anche quella, ma non funziona, c'ho sempre ste occhiaie, ste borse, quindi continuo a comprare.
0: Scusa, ma tu hai detto che ti fai il Botox?
1: Sì,
0: lo fai?
1: Ma quello al lato degli occhi, ma sotto non riesco a risolvere il problema.
0: No,

0: Lo sai.
1: Non lo dico più, non lo dico più, che è il mio pezzo preferito. Oh, l'ho detto. Loco Loco su Radio Kiss Kiss.
0: Allora, quindi ragazzi, stiamo dicendo che noi italiani facciamo tanto shopping.
1: No, volevo specificare che io non ho un problema sotto.
0: Tu hai detto io c'ho un problema sotto. No, io ho detto agli suoi ragazzi, Alfio, c'ho un problema sotto. Che
1: io
0: te devo dire?
1: Ho un problema sotto gli occhi, cioè le zampe di gallina al lato degli occhi. Ho risolto
0: le
1: più
0: pause,
1: o meno.
0: Ragazzi, le pause sono importanti. Lo diceva anche.
1: Con qualche punturino ho risolto, ma la verità è che io ho questo acquisto ossessivo compulsivo dei contorno occhi, sperando prima o poi di trovarne uno che mi risolva il problema.
0: Intanto ne hai tanti.
1: Però la verità è che chiunque di noi ha una cosa alla quale non riesce a resistere e che la deve acquistare. Per esempio, io ho degli amici che sono fissati, malati per l'acquisto di detersivi.
0: Ah, veramente?
1: Certo.
0: Ma quelli, pensai che ci stanno pure quelli sfusi? Tu vai lì,
1: no,
0: col bottiglione,
1: no.
0: Ti riempiono il bottiglione.
1: Ce ne sono tanti tipi, però per esempio ho un'amica che ha uno sgrassatore a casa. No, quella è la normalità, ne ha almeno 10.
0: Ma che stai
1: perché
0: dicendo?
1: Uno è con la candeggina, uno è profumato alla lavanda.
0: Ma tu sai che quando devo comprare queste cose io vado in crisi?
1: È perché c'è
0: vado in crisi
1: perché
0: nera.
1: C'è troppa offerta. Ormai quando vai nei supermercati ti prende la labirintite per la varietà dei prodotti.
0: Ma poi, il detersivo per la lavatrice c'è quello da 10 euro.
1: Sì.
0: E poi c'è a fianco quello da 2,20 euro. Gesù, è
1: però senza soffermarci su un'unica cosa che è il detersivo. In realtà qualunque cosa non riusciate a smettere di comprare, 347 490 0042 messaggi vocali.

0: Next to me su Radio Kiss Kiss Family Sunday. Adesso invece arriva lei, meravigliosa.
1: L'abbiamo annunciata noi, tra l'altro, qualche giorno fa sul palco. Attenzione, arriva Malika Ayan.
0: Io ho anche detto, e non lo sapevo, il suo nome significa regina.
1: Regina,
0: e lo è. Ragazzi, la nuova si intitola Una possibilità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

fiesta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Yes,
2: yes. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. So-

0: piaciuto l'insert che ho fatto.
1: Bellissimo.
0: Bello.
1: Mi sono girato e ho detto, cavolo, ma è proprio Olivia Dean.
0: Sì, sì, no, era uno strumento di Olivia Dean, non ti dico quale. 17:48 vi abbiamo chiesto, no, sai quegli acquisti ossessivo compulsivi, cose che non riusciamo a smettere di comprare perché da qualche parte nel nostro cervello è inciso, proprio così come sul cuoio, un marchio a fuoco.
1: Sì.
0: Che cosa non riuscite a smettere di comprare? Sentiamo.
2: Ragazzi, ho la fissa per i fantasmini. Cioè, ne ho tantissimi. Se dovessi vivere altre 10 vite, no, appena si allargano, indossati 2-3 volte, li butto e ho subito quelli là di scorta.
1: Vabbè, raga, chi mi conosce sa che ho fatto una crociata.
0: Per cosa?
1: Contro i fantasmini. Perché non riuscivo a trovare il fantasmino giusto. Perché si slabbrano, perché scendono,
0: ma raga,
1: e
0: ma
1: quindi vanno sotto al tallone, e quando succede quella cosa, niente, devi solo tornare a casa.
0: Il vero problema qual è? Che quando tu vai in questi grandi negozi adesso di fast fashion, magari quelli un po' più low cost, quando arrivi alle casse, c'hanno quei cassettoni con tutti i tipi di fantasmi, e tu dici, vabbè, ho speso già 100 euro, ne spendo 106 e ne prendo un pacco.
1: È vero, è vero.
0: E ti ritrovi pieno di fantasmini.
3: Io per esempio in continuazione acquisto cavi per il telefono, per quello mio, per quello di mia moglie, per quello di mio figlio, quello da 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri.
0: Ma cos'è?
1: Vedi, uno c'ha la fissazione. Poi ci stanno pure quelli che devono avere il caricabatterie nella macchina.
0: È vero.
1: E poi nello zaino da lavoro.
0: Presente.
1: E poi nella io per esempio ho un deodorante in ogni borsone.
0: Ah, vedi, non deodorante per il telefono, dici? Sempre.
1: No, deodorante per il telefono, camisetta, non mi capisci, non mi segue.
0: Va bene, continuiamo con i vostri messaggi sulle cose che non riuscite a smettere di comprare.

0: peggio.
1: Vabbè, lo sai che sono fatto così.
0: Eh no, però già che non mi è partito fattura che non quaglia.
1: No,
0: già.
1: Che c'entra, mica la si può mettere su tutto. No, attenzione, perché? Attenzione, andiamo
0: abbiamo
1: avanti.
0: Abbiamo storia della musica, l'anno sì. 1900, se leggo bene, 80.
1: 80, però restate con noi perché abbiamo un'altra ora insieme, 1980.
0: Sì.
1: Un anno bellissimo perché vengono fondate sia la casa di moda Max Mara, e salutiamo Mara,
0: no,
1: e
0: Max,
1: la pasticceria
0: scusa.
1: Patrizia San Marino, e salutiamo Marino, ciao.
0: No, ma scusa, ma non era
1: incredibile.
0: Vabbè, mi sono perso. Intanto George Benson quell'anno, Give Me The Night.

0: Dirty Beat, George Benson, Gimme the Night, l'anno 1980. Tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, prima Cristina Manco in redazione per l'attualità.
1: Una buona serata e bentrovati. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, sia Washington che Teheran rivendicano una vittoria diplomatica. La firma è prevista venerdì in Svizzera. Il testo, che non è ancora stato reso pubblico, sarà comunque al centro del bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e l'omologo francese Macron. A margine del G7 a Vienna, al via oggi, non potrà esserci una pace duratura finché il Libano continuerà ad essere in fiamme. Chiediamo un vero cessate il fuoco e il pieno rispetto della sovranità libanese, dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Evian, dove dopo una giornata segnata dall'arrivo dei vari leader alle 19 ci sarà l'ingresso ufficiale all'Evian Resort, dove si svolge il vertice con il presidente francese Emmanuel Macron a ricevere nelle vesti di padrone di casa. Prima di partire per Evian, Giorgia Meloni ha ricevuto a Roma la premier del Giappone Takaichi. Italia e Giappone sono alleati strategici destinati a lavorare insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Roma e Tokyo hanno inoltre siglato un memorandum intergovernativo per rafforzare la resilienza del approvvigionamento energetico. Per la premier giapponese, che è stata anche a Londra, questo è il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025. La cronaca, fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza di mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera che, mentre era seduta su un tram di Milano, ha visto dal telefono del suo vicino, un autista in pausa facilmente riconoscibile dalla divisa, le conversazioni. Da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura, che dovrà poi decidere per quale ipotesi di reato indagare. Mentre proseguono le ricerche di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona avrebbe aperto un fascicolo per l'abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Lo sport, calcio, ore ufficiale. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, lo ha comunicato il club bergamasco sui propri canali. Sarri ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 3 anni ed è fatta anche per Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale. Quanto al calcio giocato, al via in questi minuti la partita del gruppo H dei Mondiali 2026, Spagna-Capoverde, mentre alle 21 per il gruppo G va di scena Belgio-Egitto. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio Ciro, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Eccolo là.
2: Siamo ancora qua.
0: Dalla senti Cristina Manco quando dice kiss kiss a tutti, tu capisci che lei dice veramente a tutti, non come te, no, che quando dici kiss kiss a tutti sì, si sente che qualcuno lo escludi.
2: Sono d'accordo, come fai tu, chi figli e chi figliastri.
0: Devo venire qua immediatamente anche. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, signori, buon tardo pomeriggio, come oserebbe dire Ciro a quest'ora. Sono le 18 e quindi in questa...
2: dobbiamo andare via, presto.
0: No, che dobbiamo andare
2: c'ho
0: via
2: da fare, attenzione.
0: Ma no, scusa, non lanciate palle all'interno dello studio. Allora, dicevo, Corrieri di Kiss Kiss in una terza
2: devo
0: ora.
2: Devo montare il divano, le sedie, il tavolino.
0: Dobbiamo ancora sentire altri messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Sei un bullo di quartiere, anzi un bullo di studi radiofonici. Ragazzi, mi tira pallonate come se niente fosse.
1: Allora,
0: smettila.
1: Aia, allora.
0: No, lo dico io, aia. Allora, che, dove
1: stavamo dicendo, prima stavamo parlando di shopping compulsivo,
0: esatto.
1: Soprattutto su internet, no?
0: Sì.
1: Io ho detto, compro tante cose per la casa. Infatti stamattina è arrivato il divano.
0: Eccolo
1: il
0: là.
1: Divano per il terrazzino.
0: Vabbè, ma perché tu ti devi apparecchiare le
1: seggiolelle.
0: Ma abbiamo chiesto anche a voi
1: che si sporcherà in due giorni.
0: Ma basta, hai comprato e
1: gli
0: adesso...
1: Gli aerei, come si chiama? Passano gli uccelli.
0: Sì.
1: Che sono dei uccelli cacatori. Non sono gli uccelli migratori. Sono
0: invece,
1: cacatori.
0: Abbiamo chiesto a voi che siete all'ascolto 347 490 0042 cos'è che non riuscite a smettere di comprare anche se ce l'avete già, anche se non ne avete una grande necessità, perché
1: sì.
0: Ce l'avete un po' nell'inconscio.
1: E nell'inconscio avete bisogno sempre di quel prodotto.
0: No, perché sai che molti dicono i detersivi, ma lì è colpa del packaging anche. Cioè sti packaging bellissimi.
1: Ma chi è?
0: Chi è?
2: Ciao Ciro.
1: Oh. Ciao.
2: Vabbè, ciao pure ad Alfio.
0: Ma scusa.
1: Sì,
2: io la cosa che non riesco a fare a meno è che la devo comprare per forza.
1: Che cosa?
2: A birra.
1: La birra.
0: Si sente, guarda.
2: Forse perché sarò alcolizzato.
0: Sì, vabbè, esatto, guarda, ce l'ho con te perché mi hai salutato a stento. Fatti un corso di botto, compra un corso di botto.
1: Sì, ma non offendere i tuoi ascoltatori.
0: Gli voglio bene lo stesso.
3: Io sto in fissa con le carte collezionabili.
0: Bravo.
3: Ne comprerei milioni. È una brutta bestia davvero.
0: Sì, perché
1: allora
0: poi...
1: ho avuto anche io un passato di carte collezionabili. Compravo sempre le carte, infatti c'avevo sempre le carte napoletane,
0: le carte francesi, certo, i tarocchi anche.
1: Uno, sì, sì.
0: Anche i tarocchi, perché no? Dai, ancora.
4: Mutande. Proprio le brasiliane, le mutande completini, mutande, ma non
0: mica
4: mutande,
0: ma lo dici così, scusa.
4: Tipo 3 pezzi, 10 euro, no. Io mi faccio proprio male, io
0: Oddio.
4: Uso proprio l'American Express, quella proprio gold.
0: Ho capito.
4: Sono proprio malata, malata di mutande.
0: Guarda, la stessa malattia di Ciro.
1: Abbiamo una malattia che ci unisce. Secondo me, io e te andremo molto d'accordo.
0: Vabbè, aspetta, però dai.
1: Tu compri i completini e io li guardo.
0: Sì, tu li togli, ragazzi.
1: Che signori! Malato.

0: e questo è più o meno quello che si è sentito quando gli si è strappato il ginocchio sul palco del
1: Chisisi. Sì, perché per fare, capito, la discesina sul finale ha avuto un piccolo incidentuccio.
0: Ovviamente tutto documentato nei reel di Radio Kiss Kiss, se andate sui nostri profili social. Allora, Ciro, bella questa notizia che ci arriva direttamente dall'Istat, ok?
1: Sì,
0: perché uno dei risultati di questo sondaggio che hanno portato avanti è che gli italiani sempre di più a una certa età, e quindi anche dopo un certo momento importante della vita, che è aver ottenuto un posto di lavoro, aver finito un percorso di studi, gli italiani cominciano a ristudiare, riscoprono lo studio, l'amore per lo studio e la passione per lo studio.
1: Ma che bella sta cosa!
0: Cioè, quindi tu, anche se stai lavorando, anche se sei in pensione, anche se non hai più bisogno di studiare, cominci un nuovo percorso.
1: Lo fai per te stesso.
0: Per passione, per
1: hai
0: passione.
1: Ragione. È una cosa molto bella questa.
0: E tra l'altro io saluto la mia zia Rosa, zia Rosetta,
1: sì?
0: Che anche dopo essersi laureata, aver lavorato, essere andata in pensione, ha preso una seconda laurea.
1: Ma che
0: e
1: bello.
0: Chiedimi cosa ha fatto dopo aver ottenuto la seconda laurea.
1: Cosa ha fatto?
0: Ne ha preso una terza.
1: No, ma veramente.
0: Te lo giuro.
1: E in cosa?
0: La salute. Beh, una in psicologia, una in qualcosia, adesso non
1: mi ricordo. A tal proposito io voglio salutare mia zia Anna.
0: Sì, salutiamo.
1: Che sai che cosa ha fatto lei la settimana scorsa?
0: No, non lo so.
1: Mi ha fatto uno gnocchetto che veramente
0: ha il suo valore.
1: La fine del mondo.
2: Dove l'hanno fatto queste ricerche? Massachusetts?
1: Esatto.
0: No, va bene, quella è un'altra però. Però sai che è proprio bello, no?
1: Scusa, se tu potessi, al di là dello studio, perché poi non è solo nello studio, ma in questo momento della tua vita, se potessi fare qualcosa che non hai mai fatto, e dici, cavolo, adesso da adulto vorrei fare questa cosa.
0: Cominciare, dici, un percorso che per la serie non è mai troppo tardi,
1: sì,
0: in questo senso.
1: Esatto, esatto.
0: Ma sai che mi piacerebbe cominciare un percorso di salutismo e meditazione. Sì, perché allora,
1: vabbè, però questo non è impossibile, no, questo lo puoi fare, dai, non dire minchiate.
0: No, invece, siccome quando sei più giovane magari questa roba qui te la porti avanti con più convinzione, quando arrivi magari a 40 anni dici vabbè, ma adesso è troppo tardi. Poi 40 anni magari non lo è, però sono sicuro che continuerò a dire che è troppo tardi.
1: No, per io ancora... per esempio, sai che cosa vorrei fare?
0: Cosa?
1: Ti dico la verità, una laurea, sì, ma neanche poi la... Una cosa nel commerciale, come si dice?
0: Commercialismo. Economia e commercio.
1: No, economia e commercio. Sì, mi piace il lavoro del commercialista.
0: Beh, potresti cominciare.
1: Mamma mia,
0: con
1: quanto mi piace.
0: Potresti cominciare con un diploma da ragioniere.
1: Escamotage.
0: Come bello, bello anche quello. A me non dispiacerebbe una laurea in giurisprudenza, sai?
1: Che tu parli già a sé.
0: Capito, per quello.
1: Allora, chiediamolo a chi ci sta ascoltando.
0: Ok,
1: prego.
0: Mi piace l'idea. 347-490-0042, coordinate cifrate sono sempre le stesse. La domanda questa volta cambia e diventa: non è mai troppo tardi, pensate a cosa vorreste fare, non è mai troppo tardi per la vostra risposta e messaggi vocali.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Prime!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre. Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Kiss kiss.
8: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
9: La musica più bella.

0: lo sento.
1: Sorry, scusa, lo sento, non lo sento, perché
0: è
1: lo
0: uguale,
1: sento.
0: È uguale, è uguale.
1: Lo diresti tu.
0: Spagnoleggiato.
1: Intanto, abbiamo chiesto, non è mai troppo tardi, it's never too late.
0: Sì.
1: Per che cosa, cari amici dei Corrieri?
0: Sì, chi è?
2: Buonasera, non lo dico proprio che cos'è troppo tardi.
1: Perché?
2: Perché lo stesso messaggio non lo sentite.
1: Ah,
2: mando sempre messaggi WhatsApp e non mi sentite mai.
1: No, aspetta, la differenza è che...
0: No. Allora, sfatiamo questo mito, no, per favore, perché allora, quando arrivano i messaggi e voi non sentite le vostre voci è perché Alfio decide di fare una scrematura.
1: Non è vero?
0: Sì,
1: allora,
0: ragazzi,
1: volevo rispondere.
0: È importante che voi sappiate questa, se fosse per me, voi siete tutti dei figli per me. Io...
1: No, volevo dire all'amico, gli rispondo, non è vero che non li sentiamo ma non ti passiamo, vai.
3: Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni, io a 48 anni ho raggiunto l'attestato da naturopata e ho aperto un mio studio e una mia attività.
1: Brava.
3: Ciao, Eliana da Bra.
1: Brava, brava.
0: Ma tu sai, ci sono tanti di naturopati, eh?
1: Sì.
0: Stanno nascendo proprio...
1: Tutti naturopati?
0: Tutti in mezzo ai campi.
1: Ma tu cosa ne sai?
0: Tu sei pazzo, io invece la faccio così con in mezzo ai campi.
4: Non è mai troppo tardi per dire ho sbagliato e spero che tu possa accettare le mie scuse.
1: Attenzione, perché secondo me qui qualcuno ha sbagliato.
0: Secondo me lui c'ha un po'...
1: Avrà detto Elisa o Michela o Maria, accendi la radio perché c'è un messaggio per te.
0: C'è un messaggio per te. Hai sbagliato? Mi dispiace,
1: no, però,
0: prendi... devi assumere le responsabilità.
1: No, io vorrei che tu prendessi esempio da questo amico e che nei miei confronti...
0: Vorrei farlo anch'io, ma molte volte, sai come dice il saggio?
1: Come dice il saggio?
0: Bisogna chiedere scusa solo a chi se lo merita.
1: Io me lo merito.
0: Incredibile.

stavolta ha fatto davvero la storia, è ufficialmente la donna più giovane di sempre ad entrare nella mitica Songwriters Hall of Fame e ha soli 36 anni. Parlo di Taylor Swift, appena ascoltata su Kiss Kiss.

The Chainsmokers Closer su Radio Kiss Kiss, ed è la novità più attesa dell'estate che sta per arrivare. Noi ve l'abbiamo subito piazzata fra i New Kiss ed è un mix perfetto di talento, passione, brividi, due voci pazzesche e un'energia che travolge fin dal primo ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore fra i nostri new kiss. Buonasera e buona settimana anche agli amici de ilmeteo.it. Per sapere che tempo farà domani ci colleghiamo con Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultimi rovesci sul nord-est, nubi in aumento al sud, per il resto buono. Domani mattina cieli in gran parte soleggiati, fatta eccezione per la Sicilia dove non si escludono isolati piovaschi, nubi sparse al sud e sulle Alpi. Col passare delle ore i rovesci sparsi interesseranno la dorsale appenninica e localmente i settori interni e ionici della Sicilia. Altrove bel tempo e sole protagonisti. Massime comprese tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Kiss, kiss. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
8: kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes. Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De Longhi, tua a soli €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
12: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. auto.it.
7: Kiss, kiss.
15: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
16: Kiss, kiss.

Magnetic, la super hit dei Bausa o Bausa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, questo trio norvegese che abbiamo subito adottato perché ci è piaciuto subito questo loro pezzo. Avete presente quando andate in vacanza, a proposito di Norvegia, ecco, detto Norvegia mi sono ricordata, quando andate in vacanza e vi portate la moka da casa perché non vi fidate del caffè all'estero, no? Ecco, la Norvegia ha, come squadra dico, ha appena elevato questo concetto a livelli mai visti prima, perché per il loro ritorno ai mondiali dopo ben 28 anni sono sbarcati i norvegesi negli Stati Uniti con un bagaglio decisamente ingombrante. La federazione ha spedito direttamente nel ritiro della Carolina del Nord la bellezza di 300 kg di pesce fresco, soprattutto salmone dell'Atlantico, e la bellezza di 116 kg di brunost, quel loro tipico formaggio scuro dolciastro, e addirittura 6.000 arance per le spremute mattutine. Quindi niente cibo da fast food americano per i giganti scandinavi. Insieme a tutta questa montagna di cibo sono arrivati anche 3 chef stellati che cucineranno appunto per loro 4 pasti al giorno. Jason Derulo su Kiss Kiss.

visto richiesti in arrivo. È datato 1985 ed è un pezzo nato quasi per caso, registrato all'ultimo minuto ed è diventato clamorosamente una delle hit più forti della storia della musica. Tanto clamorosamente no, perché poi è un pezzo fortissimo, che nasconde una mezza verità, e cioè che nessuno è mai davvero sicuro e che il potere fa gola a tutti. I Tears for Fears hanno fatto esattamente questo, hanno preso le nostre paure più profonde sul futuro del mondo e le hanno trasformate in un brano perfetto e immortale, un cortocircuito geniale tra luci e ombre.

Everybody Wants to Rule the World, History Kiss del 1985, Tears for Fears. Ore 20 di lunedì 15 giugno, ciao a tutti da Rita, ben trovati, passeggeri delle ore 20, benvenuti a bordo, noi stiamo già viaggiando da un'oretta e devo dire che ce la stiamo godendo proprio. La musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, parlo al plurale perché a viaggiare verso sera non ci sono solo io insieme a voi ma anche Max Pennino che vi saluta dalla regia. Leggende del rock che si raccontano, gatti che si prendono la scena sul palco e tartarughe finalmente libere e salve, di questo parleremo nella seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Benvenuti a bordo, ripartiamo con i Rama.

My Breath, era The Weeknd per voi su Radio Kiss Kiss, ma anche Mother Sun con Don't You Worry, grande hit del 1999, e Irama Cavana per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Stavo leggendo, mentre ascoltavo la musica insieme a voi, la storia della porta di Ronnie Wood. Ronnie Wood è lo storico chitarrista dei Rolling Stones, no? Quindi il nostro Ronnie ha, e questa è la storia, ha una splendida villa a Londra dove da anni sfoggia questa vistosissima porta d'ingresso color rosa shocking. Una scelta un po' Barbie, un po' punk, molto rockstar, no? Peccato che i funzionari del comune di Westminster non siano esattamente dei fan del fucsia, perché il consiglio comunale ha chiesto, cioè lo ha proprio intimato, ha chiesto ufficialmente a Ronnie Wood di ridipingere la porta della sua villa da 7 milioni di sterline, perché quel rosa shocking è stato giudicato incongruo, e lo hanno intimato di dipingerla, indovina un po', di nero. Praticamente la burocrazia inglese ha risposto a un Rolling Stone citando senza volerlo il loro successo del 1966, Painted Black, sopra una gigantesca e luminosissima lingua rossa. Io ci metterei su quel nero, così per far capire esattamente chi sono io. Sono Ronnie.

Visto che si parlava di glorie di grandi glorie del rock poco fa, volevo sottolineare anche il fatto che Bob Dylan, a 85 anni suonati, ci ha regalato delle perle di saggezza. Ha deciso di spiegare al mondo che cosa significhi invecchiare e ha raccontato che la cosa migliore nell'invecchiare sta nel fatto che non hai più fretta di diventare qualcuno. E quella peggiore è che non c'è più nulla che ti sorprenda. E fin qua io ci credo assolutamente. E in questa rarissima riflessione pubblicata sul New York Times, il premio Nobel Bob Dylan ha regalato una definizione secondo me pazzesca. Ha detto che a 80 anni sei finalmente libero dagli orologi che ti inseguono e diventi come un vecchio re di un paese svanito, impossibile da programmare. Bellissimo, no? Invecchiare, quindi, secondo Bob Dylan, significa smettere di correre per iniziare finalmente a camminare, ma camminare a testa alta nel proprio regno.

0: Chi schissa a te che guardi quella piccola manina sulla tua e pensi che lì è racchiuso tutto il mondo. Chi schissa a te che stai andando all'ennesimo colloquio di lavoro e speri sia la volta buona. Sia la volta buona. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai, vai, vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Kiss Kiss.
13: Una canzone estiva.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Annalisa su Radio Kiss Kiss. Annalisa pronta a conquistare lo stadio San Siro l'anno prossimo, l'evoluzione naturale direi di una carriera pazzesca dopo aver dominato le classifiche e riempito i palasport. Il tempio della musica è suo, di diritto, se lo merita tutto. Lei sicuramente gioca in casa, nel senso che è italiana, non c'è pericolo che sbagli stadio, anche se sul palco, diciamo, l'errore, lo scivolone è veramente dietro l'angolo. Prendete Lenny Kravitz. Lenny Kravitz all'inaugurazione del Firenze Rocks ha visto la cupola del Brunelleschi in lontananza, si è gasato e ha urlato "Ciao Bologna!" e ha salutato Bologna. Vabbè, ma Lenny tesoro, virgola. Va bene che il fuso orario picchia duro e che per gli americani tutta l'Italia è pizza e mandolino, però ripassino alla geografia, male non ti farebbe. Ascoltiamolo Lenny Kravitz, questa è Push.

Oggi festeggiamo una bellissima vittoria per il nostro mare, perché ieri, in occasione dell'Italian Turtle Day, ben 8 splendide tartarughe Caretta Caretta hanno ripreso il largo e sono tornate finalmente alla loro casa, alla libertà. Erano state salvate nei mesi scorsi dopo essere rimaste ferite da ami, plastica e reti da pesca, però grazie alle cure straordinarie dei

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop.

0: tutti conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss Kiss.
4: So

amami come se non ci fosse un domani. È facile innamorarsi in due, questa è la regola fondamentale, una canzone stupenda. E ti servo un drink, Olivia Dean, visto che stiamo parlando dei cocktail anni 80, B52, che era lo shooter a strati per eccellenza, da bere tutto d'un fiato, composto da liquore al caffè, la crema al whisky e quello che era il Grand Marnier, molto molto dolce, che però veniva calmato un po' dal liquore al caffè, e la crema invece ti dava quella botta, uno solo, perché poi altrimenti dov'è il bagno? Dov'è che ci state raccontando delle storie bellissime al 347 490 0042, sui drink che avete bevuto anni fa quando facevate serata da boomer, ma non soltanto, anche estremamente attuale, un cocktail inventato appunto negli anni 70 in quel di Milano, il Negroni sbagliato, diventato l'aperitivo per eccellenza della famosa Milano da bere degli anni 80, che sostituiva il gin con il prosecco.

Come una cascata che scorre, questo è effetto finale di Cattive Abitudini insieme a Mace, con la complicità e la collaborazione naturalmente di Salmo e Colapesce. Quante storie ci state raccontando? Poi entro mezzanotte abbiamo un altro grande appuntamento, quello legato ai 50 di Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di 50 con tanto di roulette, anni da raccontare, da vivere, rivivere, sentire magari per la prima volta se fate parte della generazione Z o Alfa e vi affezionerete a canzoni fantastiche, a parte il fatto che conosco milioni di ragazzi tra i 18 e i 30 anni che impazziscono per la musica 80-90, anche quella degli anni 70, che spesso viene campionata, rifatta e ripresa da artisti contemporanei o anche naturalmente nella versione originale. Ed è per questo motivo che tra pochi minuti sentiremo un altro pezzo di storia, ad esempio degli anni 80. Subito i Kasabian con Goodbye Kiss.

Ci sono delle canzoni che sono come degli amori, hanno tempo per carburare. Il brano che stiamo per sentire, ovvero Wonderful Life di Black, in realtà venne pubblicato la prima volta nel 1986. La prima reazione fu insomma così così. Divenne invece una grande hit mondiale l'anno successivo, 1987. Un ragazzo davvero che era un gentiluomo, Colin Vercombe, prematuramente scomparso, però la sua canzone ha avuto vita eterna perché è stata ripresa in Italia da Zucchero Fornaciari, all'estero da Yeso Base, da tanti altri artisti. Questa è l'originale, Wonderful Life.

Wonderful Life, la versione di Black. L'hai cantata in tutte le lingue del mondo perché è stata tradotta ovunque, una meteora musicale, ma soprattutto la capacità di essere poi ricantata da tutti. L'interprete originale, la carta d'identità, era Colin Vercam. Sono le 11 e la sera e il mondiale non tanto è le sorprese, è un mondiale equilibrato, però Capo Verde ha fatto l'impresa, ha fermato la Spagna nel tardo pomeriggio. Si è appena conclusa da qualche minuto la partita tra Belgio ed Egitto, terminata con il risultato di 1-1. Per gli egiziani, mentre Lukaku, anche se il gol ufficialmente l'hanno dato come autogol ad Agni, però insomma Lukaku è stato decisivo nel pareggio del Belgio. Quindi le grandi potenze soffrono, titolerebbero quelli più bravi. Stefano Puccerillo vi parla, io, tu e Kiss Kiss.

0: Ciao, sei in macchina e hai ricordato che nel 1998, quando andava fortissimo questa canzone dei Savage Garden, avevi la fidanzata e non avevi 5 figli. Ad esempio, per fare un esempio, perché poi la vita evolve. Erano i nuovi Roxette sotto certi aspetti, arrivavano anche loro dalla Scandinavia, i Savage Garden. Sono quelli di Truly, Madly, Deeply. Stiamo parlando di drink che bevemmo anni or sono.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Sentire B52 mi ha risvegliato una serie di ricordi fantastici degli anni 90, quando da ragazza si andava in discoteca, e a quei tempi le discoteche erano fantastiche. Vari cocktail, tra cui l'Angelo Azzurro.
0: Bene.
1: Ma ricordo che ne ho bevuto uno particolare, era fatto con la birra, lo spumante e un liquore, credo alla fragola.
0: Alla fragola.
1: Ma il mio preferito era il B52.
0: No, il B52 era più cremoso, legato al whisky, però birra, spumante e fragola. Chi ha il nome senza googolare, perché vita vissuta ne stiamo parlando, cioè di vita vera, reale, senza consultazioni, ma semplicemente perché si esce, si beve una cosa nell'after dinner, e stiamo parlando dei drink iconici, come la musica iconica anche del presente. Beh, lui ormai è un top nell'attualità. Samurai J, la nuova, è Flamenco.

0: Samurai J, ma ciao, secondo me tutto nasce comunque da una volta ancora di Fred De Palma di 5-6 estati fa, giusto? Perché proprio senti la parola ancora e una volta molto ricorrenti al di là dell'originalità dei signori artisti della musica più bella, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, quel drink ce lo facciamo o no? Scusa.
1: Iconico sicuramente la famosa bomba al petrolio che facevano al Biblos di Warrata la domenica pomeriggio.
0: Che nome?
1: Tanta roba.
0: Dillo adesso, bomba al petrolio ha tutt'altro significato, purtroppo devo dire, quindi grazie ascoltatore nel ricordare che si può parlare di bomba senza sganciare bombe. E poi a proposito di bombe, io ne ho una mano nella cavesa, movimento sexy, una mano nella cintura, come continuavo, movimento sexy, ora in piezo a menear suavecito para bajo con la jota, ed era proprio la bomba, aspetta, la cantava, dimmelo, ascoltatrice, ascoltatore, forse ce l'ho, e King Africa che iniziava così, tamarrissimo, molto divertente, bomba, tra poco di nuovo con voi a fare comitiva, qui ritorniamo alla Deep House 2014, Kaiser Can I Do Way.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Buon vento!
1: Ragazzi, guardate che si muove, lo dicono anche Alfa e Jovanotti, pronto per il Jova Beach Party con tanti ospiti ovunque, quel fenomeno d'uomo, bisogna fargli una statua. 23-22, io, tu e Kiss, abbiamo la soluzione al drink con birra, spumante e fragole, perché non ricordavo come si chiamasse.
2: Buonasera Radio Kiss, ciao, mi chiamo Marco, abito a Bondeno, in provincia di Ferrara, e il drink che si faceva con la birra, la spumante e una fragola intera, non una tagliatina, non tagliata o a pezzi o intera, si chiama Yellow Velvet.
1: Ok.
2: E questo andava di moda negli anni 80-90
1: in
2: discoteca. Ciao, ciao.
1: Ciao, Yellow Velvet. Mi sa che ci saranno nuove richieste.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E la sera inoltrata ricomincia anche la nuova settimana di 50. Cos'è 50? 50 anni di Radio Kiss Kiss, il 50esimo quest'anno 2026 di questa meravigliosa radio che ascoltate sempre. 1976-2026, e ogni sera intorno a quest'ora mettiamo 5 canzoni assolutamente speciali che appartengono alle 5 decadi che state vivendo insieme a noi, dai nonni ai papà, ai figli, a voi che siete in questo momento all'interno di Tu e Kiss Kiss, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Vi porto subito negli anni 90, un anno dove ci fu l'incasso globale più alto della storia, almeno di quei 365 giorni. Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg, che rivoluzionò un po' gli effetti speciali portando i dinosauri sul grande schermo. Poi c'era Il Mammo per Sempre, Robin Williams. C'era Il Fuggitivo, film fighissimo da riprendere, un thriller adrenalinico con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. E negli anni 90 c'era l'esplosione dell'Eurodance in Italia, con tanti progetti pazzeschi. Prendi Rich in Paradise, FBI Project, prendi Double D con Found Love, ma anche in Germania, in Belgio c'erano i Technotronic, c'erano gli Snap, e arrivarono quell'anno anche i Culture Beat. Che bello ritrovare Call Me Mr. Rain.
0: 1993.

hanno i conduttori attuali, che si prendeva l'intro ad orecchio senza guardare il computer, che ne sanno quando dicevi con tutta l'energia il primo money in discoteca. Va bene, insieme ai Culture Beat, l'Eurodance degli anni 90. Il producer era Thorsten, che lasciò spazio al rapper e alla vocalist, però era lui la mente, uno dei primi producer Eurodance che si fece largo nella scena tedesca. Poi c'erano anche gli Scooter che facevano hoipa, hoipa e via. Questi sono i 50 di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle storie d'amore bellissime e la radio è bella per questo, è tutto in diretta e entra fino a un certo punto in 50 un appello che arriva via WhatsApp. Cerco una ragazza di nome Maria Giovanna. Maria Giovanna vive a Sant'Angelo, ho provato in tutti i modi ma niente, questo è il mio tentativo disperato, mi sono innamorato di lei appena l'ho vista, è stato letteralmente un colpo di fulmine. Venerdì 13 giugno con una banda musicale alla festa del Santo Patrono di Sant'Antonio. La radio serve anche a questo. Io ti auguro, caro Kevin, di rivedere questa ragazza, perché parliamo d'amore all'interno anche della storia, perché nel 1971, a una settimana dalle nozze, il suo fidanzato Manuel, questa donna di Puerto Vallarta in Messico, il fidanzato partì per una battuta di pesca promettendo di tornare presto. Il peschereccio non fece più ritorno, probabilmente travolto da un uragano. Devastata dal dolore, Rebecca si recò sul molo di San Blas e vi rimase ad aspettarlo, spesso in abito da sposa, per oltre 40 anni. Pensate a questa forma d'amore incredibile, eterna, cioè amore totale con la A maiuscola, fino alla sua morte avvenuta nel settembre del 2012. La band Imaná compose questa bellissima Nel Muelle de San Blas.